0: Chitta.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition.

Stop.

innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta resta chiusa e tu non rispondi più.

Ramon, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu.

Volevi una canzone, eccola qua. Ascolta le parole.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Ah ah! Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo, la tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Buongiorno, buongiorno a tutti e buona festa della mamma. Oggi accendiamo i microfoni per dedicare parole, musica, sorrisi a chi ci ha insegnato il significato dell'amore, quello puro, più semplice, più grande. E un saluto a tutte le mamme in ascolto, questa giornata è per voi e poi continuerà anche con più tardi con Emanuele Bellici, con credo che ci sia anche Nicolò che arriverà fino a questa sera. Allora, io sono Gianni Chinesi, ogni domenica mattina sono qui con voi e rinnovo l'appuntamento con la nostra musica, il nostro spazio, solo musica vera in genere. E in questa giornata speciale ci lasciamo un po' andare, anche se fuori il tempo ricomincia a fare le bizze. Sono arrivato con l'ombrello gli ultimi 50-100 metri, perché parcheggio qui dietro, quindi... Benissimo, allora vi do anche il contatto telefonico qui alla radio 0744 40 25 01.

era troppo bello avere già il sole. Questa mattina sono entrato qui negli studi e cosa ho trovato? Ho trovato il buio. In genere ero abituato, specialmente dopo che hanno cambiato l'orario, ero abituato ad entrare normalmente. Invece questa mattina ho dovuto accendere la luce per arrivare fin qua. Eccoci. Bella questa sigla, mi piacque. Benissimo, allora adesso proviamo ad iniziare. Avevo trovato un brano, vediamo se riesco così a ribeccarlo subito al volo. E vediamo un attimo. Eccolo, forse sì, forse no, più no che sì. Ebbene, difatti non si vede. Ecco, se n'è andato il brano per il nostro amico Marchetto, però lo ricerchiamo un attimino soltanto e sono cose che capitano, quindi proviamo a cercarlo di nuovo, vediamo se c'è. Ecco, sentite anche, perché sono col microfono aperto, sentite anche il clic delle, il tintinnio, come il rumore. Ecco, invece non lo vedo e vediamo se riesco così, se no passiamo dopo. Eccolo qua, forse è lui, sì, eccolo qua, è lui, Antonello Venditti, eroi minori, per il nostro Marchetto, per nonna Lilli, l'abbiamo ripreso per i capelli Marchetto, per Roberta e per Romina, e poi l'altra Romina, il suo grande amore, e le loro famiglie. Parte bene, giovane amico, che canti con me. E nessun nemico mi porterà via da te. Bravo Marchetto!

0: Eh sì, ha scelto bene Marchetto, perché ci ricordiamo solo nomi tipo Falcone, Borsellino, e poi dimentichiamo, anzi forse neanche li conosciamo, i nomi delle loro scorte, coloro che, gli eroi minori, ecco, dedicata a loro questa canzone di Antonello Venditti, che Marchetto ha scelto per Nonna Lilli, per Roberta, per Romina, e l'altra Romina è il suo grande amore. Bene, abbiamo iniziato con questo brano la diretta della domenica, e ancora tanti auguri a tutte le mamme. Tenetevele strette, chi ancora ce l'ha lì accanto, tenetevele strette. Benissimo, detto ciò, andiamo.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
3: Buongiorno da Daniela Obaldi. È arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
4: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e uno straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
3: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato al ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa: la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo, a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Il presidente americano Trump gela la trattativa sui futuri impegni italiani a partire dalla fornitura di dragamine e Hormuz dopo un eventuale cessate il fuoco. In una telefonata esclusiva al Corriere della Sera, dopo l'incontro a Roma tra la premier Meloni e Rubio, Trump attacca frontalmente il governo, tornando a minacciare lo spostamento delle truppe americane. Sul fronte della proposta di accordo con l'Iran, ieri il presidente americano ha nuovamente dichiarato di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, mentre postava diverse foto dai campi di golf. Intanto a Miami, nuovo incontro tra il segretario di Stato Rubio e l'inviato alla Casa Bianca Wyckoff e il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. A minare i risultati della visita a Roma del segretario di Stato Rubio spunta un contenzioso giudiziario tra Italia e Stati Uniti. È il caso di un cittadino americano a processo in Texas per l'omicidio della moglie incinta, fuggito in Italia e ora in carcere a Torino. Alessandro Cisilin.
5: Il processo a Houston per Lee Gilley è calendarizzato a 29 maggio, ma il 39enne ingegnere texano si trova in Italia e vorrebbe restarci. L'accusa è pesantissima. Nell'ottobre 2024 avrebbe strangolato la moglie incinta e madre di altri due figli. Lui si professa innocente, dichiarando che si sarebbe invece tolta la vita da sola con un mix letale di farmaci. A dare conferma ai magistrati texani della sua presenza nel nostro paese, nonché dell'arresto eseguito all'arrivo a Malpensa, sono stati a inizio settimana i suoi legali e sebbene ora sia in isolamento in carcere a Torino, lo definiscono sereno e contento perché si sente al sicuro. Ma com'era arrivato in Italia? L'uomo, già recluso in Texas, evidentemente assai benestante, aveva versato $1 milione di cauzione per ottenere la libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma poi è riuscito a strapparlo, a procurarsi due passaporti falsi e prendere il volo, con qualche polemica negli Stati Uniti perché i magistrati avevano già segnalato i suoi propositi di fuga all'estero e la dogana si è allertata solo quando l'uomo era già decollato per Milano. Immediata la richiesta di estradizione, ma per le autorità italiane c'è un problema. Oltreoceano, Gilley rischierebbe la pena di morte, che la nostra Costituzione vieta. Nel mandato inviato all'Italia ci sarebbe l'impegno a non eseguirla, ma la Corte d'Appello di Torino obietta: non basta una rassicurazione della polizia texana.
3: Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in due set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi, il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
7: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
6: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in due set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kirstea.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Eccomi qua con voi, sempre Gianni Chinesi, come ogni domenica mattina, solo musica vera, e partiamo subito con la musica. Eccolo qua, sta arrivando qualcosa.

è un ritmo a metà, quindi possiamo andare come chi si sveglia con un occhio solo, nel senso l'altro lo lascia dormire, lo lascia riposare. 0744 40 2501, nuova radio Galileo Terni.

Blondie con noi, eccolo qua. E allora, sono solo 18 minuti dopo le ore 9. Oggi chissà, le fate lavorare lo stesso le vostre mamme? Ma certo, faranno ancora una cucina più buona, più speciale, più si dice più speciale, certo. Noi ci inventiamo di tutto e di più. E quindi andiamo con un'altra canzone dedicata questa volta alle donne, le donne che in genere possono essere incomprese, cioè quasi sempre. Allora è una cosa brutta avere dei dubbi, avere qualcosa sulla donna che sia accanto, che si ama. Però ascoltiamoci questa bella canzone, dai. Vediamo se poi ci passano o vi passano. Perché io non c'entro con questo gruppo.

Se balla da sola. A non capire, a volte noi maschietti non capiamo a volte che siamo la parte migliore di quella persona e siamo così cocciuti e testardi che non c'entra proprio qua, eh.

Però è vero, l'amore sa farsi del male e poi anche curarsi da sé, a volte. Buona domenica mattina.

0744 40 25 01, contatto per la radio. E solo musica vera, musica incredibile, perché ce n'è tanta.

Eh sì, non vuole sbagliare, non vuole sbagliare con te, perché tu sei la sua vita. Bellissime, bellissime parole, bellissimo testo, bella verità, perché è così. Cioè sbagliare poi non è che lascia solo l'amaro in bocca. Quando uno sbaglia si demotiva di tante cose, quasi si lascia andare, non è bello questo. Ecco, allora andiamo con il prossimo brano, che dovrebbe essere, vediamo, sì, andiamo con questo qua, con lei, con la Fiorella. Restiamo in Italia ancora, poi vediamo, dai.

se non una canzone per farsi ricordare da te. Ah, non mi piace però questo termine, la parola ricordare non mi piace, non mi è mai piaciuta, però esiste sul vocabolario, allora cosa dobbiamo fare? Diciamo come dice la Fiorella. Continuiamo. Vabbè, questa doveva venire dopo, la mettiamo adesso, tanto è uguale. Continuiamo con la nostra musica. E mandiamo ancora un saluto a tutte le mamme.

E questo brano sicuramente ricorderà qualcosa di bello alle persone più grandi di me, perché sicuramente lo avranno ballato tanto e si saranno fatti dei film, si saranno fatti chissà, forse non lo ricordano neanche più oggi, perché la radio è questo. Benissimo, volevo semplicemente dire che la radio abbraccia diverse generazioni e adesso c'era un brano che volevo inserire, abbraccia diverse generazioni e quindi è lui o non è lui? Credo sia lui, eccolo qua. E quindi noi facciamo parte di quella prima, di quella odierna, di quella dei nostri giovani. E voglio mandare questo brano perché a me piace, l'ho ascoltato pochissimo, però l'ho ascoltato. A me piace, quindi andiamo con You and Me. 2026, eh?

0: Ecco, lui sta riavvolgendo un pochino il nastro, perché poi, pensandoci bene, ci sono voci che non dimentichiamo mai, quella che ci rassicura, che ci incoraggia, ci chiama, ci ha fatto crescere, e quindi meglio di qualunque altro è lei, sempre lei, la mamma, la mamma.
1: Cosa sei tu? Cosa sei?

Va bene, Biagio non l'ha scritta per la mamma, però io l'ho associata, l'ho accostata alla figura materna.

0: Eccolo qua, eccolo qua. Allora adesso faccio, provo un attimo una cosa. Niente, perfetto. Allora proseguiamo con aspettando che smetta di piovere, perché ci ha un pochino stancato. Allora andiamo con questo brano.
1: Quando Venere il leone non si può parlare.
0: Proviamo a far venire il sole, dai.

No, dai, non è quello il motivo per cui finisce un amore. Un amore non c'è mai un motivo, finisce e basta, era destinato in quel modo. Benissimo, allora, canzone estiva. E questo brano doveva resistere poco, era un brano di passaggio, di come si può dire, ecco, quindi un brano così, ecco, un brano traghettatore tra il Sanremo e le canzoni d'estate. Intanto io sto cercando un'altra cosa e la mandiamo immediatamente, eccola qua, andiamo su Corritmo, dai. L'ho detto, noi abbracciamo tre generazioni, quella di ieri, di oggi e i giovani che stanno accanto a noi, che poi ci passeranno avanti, prenderanno questo posto, questo microfono, questo mixer, gli schermi, tutto.

Bene, bene. Allora, intanto vi ricordo anche che potete ascoltarci sul canale 750 del digitale terrestre. Ecco, quindi andate sicuri. Arriverà con un secondo e mezzo di ritardo, però arriva, e arriva anche bene, chiaro e forte. Allora, detto ciò, proseguiamo con un altro brano, sempre solo musica vera. Gianni Chinesi con voi, Nuova Radio Galileo Terni.

0: Eccoli qua. Allora, adesso io propongo due mostri sacri ancora non proprio, ma neanche mostri, però due grandi della canzone italiana. Eccoli qua, Tiziano Ferro, Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar. Eccolo qua, Tiziano Ferro e Giorgia. Detto ciò, allora avevo preparato un'altra cosa, dove è andata a finire non te lo so dire. Allora io intanto voglio mandare questa canzone qua, vediamo se, eccola qua, perché questa secondo me fa parte veramente di quella parte solo musica vera. Ecco, intanto l'ho preparata, sta arrivando una canzone bellissima, solo musica vera.

Eccola qua. E se n'è andata. Ma prima voglio vedere un'altra cosa. No, niente da fare. Allora andiamo con un altro brano. Andiamo con salutiamo innanzitutto le signorine che sono alla RSA provincia in zona Orvieto e loro ascoltano sempre, sono amanti di Minghi. In caposquadra facciamo sempre la nostra Antonietta e andiamo con questo brano.

0: E salutiamo la portavoce Antonietta di Orvieto. Ecco lei. Spero, Antonietta, che anche oggi, anche se piove, qualcuno insomma passi lì da quelle parti e ti porti un saluto, perché il saluto è la cosa più bella. Non servono pasticcini, non servono tante cose, però bisogna che qualcuno, almeno la domenica, poi questa è una domenica particolare, possa venire a trovarti lì dove sei, in quella residenza. Saluto a te e le tue amiche e buona domenica. E adesso voglio mandare un brano, che anche perché ci sono persone che anche quando sono lontane riescono a restarci accanto ogni giorno. Scusate, la distanza cambia le abitudini, i luoghi, perfino l'ora, gli orari, ma non cambia i legami di certo. E oggi, per questa festa della mamma, vogliamo dedicare un pensiero speciale a chi abbraccia attraverso una telefonata, un vocale, una videochiamata. Vabbè, insomma, voglio mandare questo brano alle persone che sono lontane ma sono vicine. Ecco, quindi andiamo con questa, torniamo indietro nel tempo, perché io ho detto che questa radio al minimo abbraccia tre generazioni, quindi torniamo indietro e mandiamo questa bella canzone. Eccola qua, Paola Turci.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura, come sempre quando sento questo suono penso a qualcosa di grave, e non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati, e invece con un sorriso ti ho accompagnato per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli e accende quelli grandi.

0: è parole incredibili, ci vuole veramente coraggio ad ammetterlo e poi poterle dire. Paola Turci che credo quest'estate o massimo settembre presenterà l'ultimo lavoro che ha fatto, sta facendo, sta concludendo, quindi a posto così. Paola Turci se n'è andato anche questo brano bellissimo e adesso dobbiamo monetizzare.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
3: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, isola delle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. Nell'isola è presente anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che ha tranquillizzato sia la popolazione di Tenerife sia la comunità globale. È un virus molto diverso dal Covid, nessuna pandemia in vista e a bassa contagiosità, ha detto Ghebreyesus. E sono 4 le persone che si trovano in Italia e che sono sotto regime di sorveglianza sanitaria in quanto hanno avuto un contatto, per quanto molto breve e non ravvicinato, con una donna che era stata a bordo della MV Ondius e poi morta a causa del virus. I 4 si trovavano a bordo dello stesso aereo della KLM che da Johannesburg doveva portare ad Amsterdam la 69enne olandese, poi fatta sbarcare dal Boeing prima del decollo perché già in gravi condizioni. Le 4 persone, 3 italiane e uno straniero, si trovano in Toscana, Calabria, Veneto e Campania e tutte sono senza alcun sintomo. Annuncio a sorpresa di Vladimir Putin al termine della parata nella Piazza Rossa, quest'anno in tono minore, per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. Siamo pronti a negoziare anche in un paese terzo. Un buon negoziatore sarebbe il tedesco Schröder, ex cancelliere socialdemocratico. Putin poi ha ringraziato il ruolo di mediazione svolto da Trump e dagli Stati Uniti. Mentre proprio il presidente americano torna a rinnovare le accuse al governo Meloni. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno con l'Iran. Poi Trump frena sull'ipotesi di un impegno navale italiano nello stretto di Hormuz e torna a minacciare il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. In gravi condizioni una donna colpita a martellate dal marito a Stroncone in provincia di Terni. L'uomo ricercato dai carabinieri era stato obbligato al braccialetto elettronico dopo precedenti episodi di violenza domestica. Sembra che sia riuscito a manomettere il dispositivo e ad avvicinare la moglie, a cui ha teso un agguato sull'autobus che la donna prendeva abitualmente. Gli investigatori hanno ritrovato il braccialetto e il martello usato per l'aggressione vicino al mezzo. Serie A, 36esima giornata, l'Inter, neocampione d'Italia, non sbaglia e vince anche a Roma contro la Lazio con un netto 3-0. Sorride anche la Juventus che fa 1-0 a Lecce e supera momentaneamente il Milan al terzo posto. Dalle 12.30 di oggi si riparte con Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. È tutto, a più tardi.
0: Eccolo qua. Arrivo, sto arrivando. Allora, andiamo con un altro brano. Sì, l'avevo quasi preparato, però qui mi dava tanti secondi, invece sono terminati. Allora, andiamo subito con una bella canzone. Ancora sta arrivando. Ce la fa. E non poteva mancare la Pausini, no? bellissima questa canzone, questo testo. Ci sta tutto la domenica mattina. Solo musica vera, Gianni Chinesi, Nuova Radio, Galileo Terni.

La mia storia tra le dita, brano di Gianluca Grignani, bellissimo, e no, Grignani, forse anche lui, non lo so, però adesso non ce l'ho presente. E bellissimo brano di Grignani interpretato dalla Pausini, sempre su Nova Radio Galileo con Gianni Chinesi, è solo musica vera. Adesso io invece, visto che sono passate le 10 e quindi è ora anche, perché sono le 10 e un quarto, eccoci qua con una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, con il nostro angolo dei ricordi. Chissà poi quante persone si saranno, avranno avuto storie medesimati, avranno vissuto qualcosa di simile, e mando subito questa bella canzone. E ci saranno anche tanti ricordi del cuore, qualcuno che non arriva alla lacrimuccia, ma chissà.

Mi manchi era il brano per una botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore con il nostro angolo dei ricordi, perché è così. Allora, adesso io voglio proporre un brano che lo dedico alle persone, da quasi un seguito a questo qua, alle persone che in fase di conoscenza decidono di scappare senza un apparente perché. Prima belle sensazioni, belle parole, bla bla bla bla, poi coraggiosamente prendono la fuga. Ecco, esistono anche di queste persone, eppure così, senza diritto, cioè magari di inventare, senza, adesso non mi viene la parola. Ecco, non bisogna scappare, bisogna essere uomini, bisogna buttare quelle maschere che poi ci cambiano per sempre, e bisogna indossarle solo mai, cioè non bisogna indossarle mai, cambiare sempre non serve a un granché, quindi bisogna essere se stessi, bisogna andare come ci dice Emma. E sicuramente anche lei avrà vissuto una cosa del genere, però bellissima canzone, bellissimo tutto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: E buona festa della mamma a tutte voi che riuscite a trovare le cose. Io ricordo la mia che non c'è più, che quando qualsiasi cosa mi mancasse, lei sapeva benissimo dove potevo averla lasciata. Quindi appunto rinnovo ancora i saluti a tutte le mamme. Buona festa e a voi che date l'arrivo subito, cioè avviate subito la giornata, poi ce la salvate, poi avete un superpotere veramente grande. Ecco, quindi ancora buona festa della mamma e andiamo con lui, eccolo qua, intanto l'ho trovato. Giovanotti.

Grande Giova ha fatto, vabbè, adesso magari è passato un pochino di tempo, però ha fatto un bellissimo lavoro, eh? Un pochino di tempo, diciamo mesi. Tra 5 minuti circa farò una pausa, poi ci saluteremo, poi vado avanti con i poi stamattina. E arriverà sicuramente Emanuele, Emanuele è bellissimo.

0: Splende il sole.
1: Splende il sole.
0: So solo che la vita. Che stavo dicendo, ci sarà Emanuele, dopo Emanuele ci sarà il turista per sempre, il nostro Nicolò, il più amato. Bene. Allora, adesso ne cerco ancora un'altra, la cerco di qua, perché la devo cercare, perché questa mattina così piove, almeno io ho lasciato che stava piovendo, quindi vediamo quando esco se ancora è così. Allora adesso ritorniamo un attimo su una bella canzone e poi vediamo, eccola qua, sta arrivando, sì, eccola. Ma l'estate quando viene?

0: immensamente Laura Pausini. Ok, allora rinnovo ancora il saluto a tutte le mamme. Noi ci sentiamo più tardi, dopo un quarto d'ora circa, e ciao a dopo. Dai, eccolo qua, intanto mandiamo questo.
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome?
3: Franco.
2: Cognome?
3: Giori.
2: Da dove vieni?
3: Da Budrio di Bologna.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Daje, Cesare.
2: A che genere appartiene?
3: Storico.
2: Chi l'ha pubblicato?
3: Albatros.
2: Cesare è un mito indiscusso dei nostri manuali di storia. Tu l'hai voluto celebrare o hai voluto stravolgere la sua figura?
3: Parzialmente stravolgere, anche se non l'ho distrutto di sicuro.
2: Hai voluto però mettere in discussione una narrazione ben consolidata.
3: Sì, ho voluto soprattutto dare importanza a una figura trascurata dalla storia e dagli storici, cioè la moglie, la terza moglie.
2: Facendo così hai colmato una lacuna che effettivamente gli storici romani ci hanno consegnato, cioè una storia dove mancano tante donne che invece avranno giocato un ruolo importante.
3: Penso che sia stato così davvero e penso che sia tuttora così. Sono convinto che la donna sia una risorsa quasi superiore all'uomo per portare avanti l'umanità nella maniera giusta.
2: A fronte delle tante umiliazioni che lei ha dovuto subire, hai voluto comunque restituirgli una grande integrità, una grande dignità. Com'è la tua Calpurnia?
3: È una donna che dedica la vita a suo marito e alla città che ha imparato ad amare. Lei viene da Ercolano, però si innamora di Roma e cerca di fare tutto quello che può per i suoi due amori. Non ha avuto figli, quindi quelli sono i suoi amori.
2: Hai rinunciato al latino a favore del romanesco. È una scelta dettata anche dalla volontà di sottolineare l'aspetto ironico e goliardico del tuo romanzo?
3: Sì, ci sono due narrazioni che si alternano, Calpurnia e Cesare. Quando narra Cesare ci sono frasi in romanesco, l'ho fatto soprattutto perché altrimenti diventavo troppo serio e la sera non riuscivo a far da mangiare bene, insomma.
2: Dopo aver riscritto Gli ultimi giorni di Cesare, per il tuo prossimo romanzo vorrei ancora viaggiare nella storia o ci parlerai di oggi?
3: Ne sto completando uno ambientato nel 2018, quindi molto recente, molto impregnato però di storia recente, storia politica dell'Italia. Amo molto inserire i miei racconti o romanzi in contesti storici reali.
2: Allora aspettiamo di averti di nuovo presto ospite ai nostri microfoni. Nel frattempo invitiamo tutti i tuoi lettori a raggiungerti in libreria.
3: Grazie, ci vediamo in libreria quando volete.
2: Ciao.
3: Grazie, ciao.
2: Nome?
4: Ciro.
2: Cognome?
4: Borriello.
2: Da dove vieni?
4: Reggiolo.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Non c'è un solo istante in cui sei morto.
2: A che genere appartiene?
4: È sul paranormale.
2: Chi l'ha pubblicato?
4: La casa editrice Albatros il Filo.
2: Questo libro nasce da un'esperienza, da tante esperienze, da 38 anni di esperienze.
4: Sì, esatto, effettivamente sì. Ho scritto tutti questi episodi e che ne scriverò ancora perché ho già il terzo libro quasi pronto e continuerò a scrivere perché finché diciamo ho questi riscontri, io metto giù queste avventure.
2: Hai parlato di paranormale, ma non è un termine che a me piace tanto, perché questo libro parla di vita, anche se è una vita non più terrena. Non per questo deve essere paranormale, anzi forse quella è più vita di quella che viviamo noi oggi.
4: Sì, effettivamente diciamo la parola paranormale è che uno va a pensare che va oltre, perché si sentono delle voci, si possono vedere delle immagini e allora si viene portata sul paranormale, ma il succo della storia è proprio diciamo quello che uno sente dall'aldilà e spiega quella persona che non c'è più.
2: Questo è un libro che tu hai scritto per i credenti o per gli scettici?
4: No, io ho scritto per gli scettici, perché lo ero anch'io, ormai mi sono ricreduto da anni e davanti a tante evidenze.
2: E qual è il messaggio più importante che senti di voler trasmettere?
4: Non c'è un solo istante in cui sei morto, vita di qua e vita di là.
2: C'è chi ha la fortuna di avere doni straordinari, ma chi questi doni non li ha?
4: Sono qua io apposta per fargli credere che oltre la morte c'è qualcosa.
2: Saluto per tutti noi.
4: Ci vediamo in libreria, vi aspetto tutti.
2: Nome?
4: Stefano Canepa.
2: Da dove vieni?
4: Genova.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: L'isola con la museruola del tempo.
2: A che genere appartiene?
4: Psicologico, filosofico, antropologico, fantascientifico.
2: Chi l'ha pubblicato?
4: Albatros il filo.
2: Questa indecisione di generi da dove viene?
4: Da un racconto che insomma accorpa quattro generi estremamente distinti, perché io ho cercato di ibridare e di far sì che dialoghino un genere con l'altro nella maniera più espansiva e più logica possibile.
2: Hai dimenticato però romanzo d'avventura.
4: È un romanzo, infatti io a volte dimentico di esprimere questo concetto fondamentale, che è un libro che rappresenta e che racconta di viaggi in giro per il mondo con le antropologie complicate e complesse di tutti i popoli che i protagonisti visitano.
2: Dopo tanti viaggi, dopo tanti luoghi estremi, esiste davvero un minimo comune denominatore dell'esperienza umana?
4: Secondo me esiste un minimo comune, un massimo comune denominatore, un minimo dell'esperienza umana, nel senso che ho riscontrato viaggiando che alla fine i concetti base, l'impalcatura fondamentale della mente umana quando è declinata a gesti come l'amore, è sempre la stessa, si ripete, si ritrova in persone che sono distantissime geograficamente, ma anche dal punto di vista delle credenze, delle teologie, delle filosofie. Eppure la gestualità dell'amore, sia l'amore inteso come corteggiamento, sia l'amore inteso come passione, è sempre la stessa gestualità. Cioè si riprende questo life routine dell'amore in tutte le popolazioni che non si conoscono oltretutto, finché non c'è una persona che le mette a contatto.
2: Beh, ma se il tuo protagonista è un viaggiatore, noi lo sappiamo dai tempi antichi che l'amore di chi viaggia, l'amore dei marinai, non è molte volte un amore fedele.
4: Io sono genovese, quindi posso testimoniare che l'amore dei marinai è molto vincolato ai porti del mondo che vengono visitati, dove a volte si accendono dei gesti amorosi e delle passioni formidabili che non possono essere facilmente cancellate e trascurate.
2: E credi di essere tu stesso un uomo dalle grandi passioni e dei grandi amori?
4: Penso di esserlo stato, però non penso mai di essermi fermato su un solo amore. Ho avuto la possibilità di viverne di diversi e non mi stanco mai di sperimentare la mia capacità di approcciare nuovi amori.
2: Un saluto per tutti noi, un invito a tutti i tuoi lettori a vivere con passione e amore quella meravigliosa scoperta che il mondo sa darci.
4: Sicuramente ci sono i due modi classici per vivere l'amore: girare il mondo e cercarlo con lo spostamento, il movimento, oppure vedere negli occhi una persona ed entrarle dentro negli oceani abissali della sua mente e scoprire così l'amore interno.
2: Grazie, ciao.
4: Grazie, ciao.
2: Nome?
5: Francesco.
2: Cognome?
5: Grigatti.
2: Da dove vieni?
5: Biella.
2: Come si intitola il tuo libro?
5: Ti amo come il sole.
2: A che genere appartiene?
5: Biografico.
2: Chi l'ha pubblicato?
5: Albatros il filo.
2: Questo libro è una testimonianza schietta, autentica e sincera. Nasce dai tuoi figli o nasce per i tuoi figli?
5: Nasce per loro.
2: Che cosa volevi comunicargli, raccontargli?
5: Di lasciare una traccia in questa vita e che rimanga un ricordo della loro vita e del loro essere.
2: È un racconto che mette insieme la ricchezza del vostro amore familiare, ma anche le difficoltà che ogni giorno vi trovate ad affrontare. Ce le vuoi raccontare in estrema sintesi?
5: Dalle difficoltà nel vestirli, che non sono autonomi, dalle piccole autonomie come andare in bagno, come lavarsi, nel mangiare o nello stare da solo, nel affrontare anche quei passaggi di vita tipo andare in bicicletta, piccole difficoltà che per loro sono più grandi e quindi hanno bisogno di un occhio in più, di un aiuto in più.
2: Te e tua moglie avete mai avuto paura che loro non fossero in grado di rispondere ai vostri sentimenti o che le vostre emozioni fossero da loro recepite in maniera diversa?
5: No, noi li amiamo per quello che sono, non per l'X fragile, noi li amiamo per loro.
2: E vi sentite da loro riamati?
5: Sì, sempre, tutti i giorni.
2: A chi guarda la disabilità ancora con sospetto o con difficoltà, questo libro che cosa comunica?
5: Normalità, la normalità delle persone, delle difficoltà che ognuno di noi ha, normalità.
2: E cosa ti auguri invece per il loro futuro?
5: Mi auguro che siano felici, come ogni padre dei propri figli.
2: Per salutarci vorrei che tu dedicassi a tutti noi quello stesso pensiero che i tuoi figli hanno regalato a te e che è diventato il titolo di questo libro.
5: Ti amo come il sole è la risposta che mio figlio ci dava tutte le volte che noi gli dicevamo che è bello come il sole, di rimando per dirci che ci voleva bene, ci ha sempre detto ti amo come il sole. E da lì il titolo del libro.
2: Grazie.
5: Grazie.
2: Nome?
6: Carolina.
2: Cognome?
6: Truglio.
2: Da dove vieni?
6: Da San Salvatore di Fitalia, in provincia di Messina.
2: Come si intitola il tuo libro?
6: I chakra nel piatto.
2: A che genere appartiene?
6: Culinario, ma in realtà è un libro olistico.
2: Chi lo ha pubblicato?
6: Albatros il Filo.
2: Olistico? Che cosa si intende?
6: Che è tutto ciò che sta al di fuori del mondo concreto e materiale. Un libro che appartiene al mondo spirituale.
2: Però nulla al mondo è più concreto del cibo. Come hai voluto coniugare le discipline dello spirito con quelle del corpo?
6: Perché nel cibo noi carichiamo tutta la nostra energia. Quindi cucinando e dando amore, il cibo diventa una pietanza che è veramente al di là del mondo concreto.
2: Ma tu ci consegni solo delle ricette o ci consegni anche un percorso che possiamo intraprendere tra Reiki e cibo?
6: È un percorso che potete intraprendere, è un percorso meraviglioso che ti apre tutta un'altra esistenza.
2: Ci aiuteresti a capire da che cosa dipendono i gravi squilibri del chakra che poi hanno bisogno di essere riequilibrati anche attraverso la pratica alimentare?
6: Si è squilibrati quando si è troppo nervosi, quando si è attaccati alla materialità, quando ci si innervosisce per le parole che riceviamo da parte delle altre persone e quindi quando ci sentiamo sconnessi con la realtà. Per questo bisogna riequilibrare i chakra, questi nostri centri energetici, con l'alimentazione, con lo yoga, con la meditazione.
2: E ci vuoi rivelare qual è il tuo ingrediente segreto?
6: È l'amore universale, l'amore incondizionato.
2: Un saluto per tutti noi e un invito a prenderci cura di corpo, mente e spirito, anche attraverso il tuo libro.
6: Grazie a tutti, a presto.
2: Ciao.
6: Ciao.
2: Nome?
7: Lucia Maria Pesenti.
2: Da dove vieni?
7: Sedrina, provincia di Bergamo.
2: Come si intitola il tuo libro?
7: Il sole dietro le nuvole.
2: A che genere appartiene?
7: Narrativa.
2: Chi lo ha pubblicato?
7: Albatros il Filo.
2: Parlare d'amore è sempre molto difficile. Da dove iniziamo?
7: Dove vuole.
2: Iniziamo dall'innamoramento o dall'amore dopo 50 anni?
7: Beh, l'innamoramento è quello speciale, quello forte che ti brucia, che fa bruciare, che non reggi, che ti fa mancare il respiro, che il cuore accelera a 2000, e quello è speciale. Poi però anche dopo i 50 anni non è male neanche quello, dai.
2: Un amore che conosce tutte le difficoltà, le fatiche e l'impegno. Che cosa rende l'amore autentico, al di là delle favole che molto spesso ci hanno raccontato?
7: L'amore autentico lo rende quei piccoli gesti, come ho scritto nel libro, anche quel saluto da lontano che si prende l'abitudine di fare ogni giorno. Quando ci si vede ci si saluta da lontano e poi magari dopo 2 ore ci si incontra di nuovo, però c'è quella voglia di vedersi nonostante tutto.
2: E secondo te perché stiamo perdendo sempre più fiducia nell'amore? Perché soprattutto non crediamo all'amore che dura per tutta la vita?
7: Vorrei tanto risponderti a questa domanda, non lo so, forse abbiamo troppo.
2: E tu come hai fatto a credere invece a un amore per tutta la vita?
7: Ah, e quando c'è, è nell'anima, non riesci a toglierlo. Quando è lì che ti spinge, non ce la fai.
2: Questo libro lo hai pensato e lo hai dedicato a tuo figlio. Che cosa vuoi dedicare invece a tutti noi?
7: A tutti voi vorrei dedicare l'augurio, anche solo per un anno, un mese, una settimana, di incontrare quella persona speciale che non riesci a dimenticare, che ti fa battere forte il cuore.
2: Un saluto per tutti noi, un invito a raggiungerti in libreria.
7: Saluto tutti, ringrazio chiunque vorrà leggere il mio libro e spero che un minimo di gioia e di felicità sia per tutti quanti voi. Grazie.
2: Nome?
8: Fabio.
2: Cognome?
8: Maraschi.
2: Da dove vieni?
8: Palermo.
2: Come si intitola il tuo libro?
8: I giorni senza i suoi occhi.
2: A che genere appartiene?
8: È narrativa.
2: Chi l'ha pubblicato?
8: Europa Edizioni.
2: Nel tuo libro affronti il tema dei padri separati. Perché secondo te è un'urgenza?
8: È un pericolo. Tutto questo diventa un pericolo.
2: Un pericolo per chi?
8: Per il genitore che cade in questa trappola.
2: Tu parli di tante conseguenze che circondano delle separazioni particolarmente burrascose. Quale ritieni sia la più grave?
8: Le denunce false, strumentalizzate.
2: E che ruolo giocano tante volte i figli?
8: Un ruolo fondamentale, è il più importante, credo, che è il fulcro proprio del rapporto fra genitori e figli.
2: Credi che negli ultimi anni stia cambiando la percezione circa i padri separati?
8: Poco, lentamente ma poco.
2: E sei quindi fiducioso riguardo al futuro?
8: Abbastanza.
2: A chi senti di dedicare un libro anche duro e difficile come questo?
8: A un grande amico.
2: E noi che dedica

0: Ora da poco.
1: 3 anni praticamente.
2: Ma hai avuto un'esperienza molto più lunga come lettore.
1: Sì, e come insegnante soprattutto.
2: Dai tanti riferimenti che compongono questa raccolta non ce ne stupiamo per niente.
1: No, vabbè, in effetti credo a un certo punto mi sono detto l'ho insegnato un po' troppo, adesso lo faccio io, saranno gli altri a spiegare le mie, insomma, ecco. Tutti i cavoli loro, insomma.
2: C'è un intenso gioco di opposti e di ossimori in cui è tessuta questa opera, ma l'utilizzo di questa figura retorica ti è venuto spontaneo o è stato tutto calcolato?
1: No, è stato spontaneo per me, però ci sono alcune delle poesie sono state più difficili, anzi alcune strofe di alcune poesie abbastanza difficoltose da mettere insieme, però ecco, come riferimento il simbolo delle figure retoriche che preferisco, le ho insegnate anche agli studenti, insomma.
2: Se non ho contato male ci sono almeno altre 4 lingue in questa raccolta, sì. Come mai questo esercizio poliglotta?
1: Perché ho pensato di avere un debito nei confronti delle letterature di altri paesi e poi dei miei colleghi di lingue, in particolare uno di un collega di spagnolo.
2: E in tanta pluralità e molteplicità che domina questa raccolta, c'è qualcosa invece di perfettamente singolare, unico, individuale?
1: Beh, forse è il fatto, diciamo, che il paesaggio in cui vivo è fatto così, insomma, ci sono le montagne, le prealpi venete, ma ci sono anche, c'è anche il fiume, c'è anche il torrente che passa per Schio, che divide Schio, l'alto e il basso, l'acqua, e invece la cima delle montagne è qualcosa che è proprio nel paesaggio della mia mente, ecco.
2: Un saluto per tutti i tuoi lettori, un invito a raggiungerti in libreria.
1: Voglio, diciamo, dare un consiglio a chi legge, ai lettori. Leggetelo a voce alta e se possibile una dietro l'altra senza fermarvi, non state a vedere cosa vogliono dire. Leggetelo e basta. Il suono, le parole e vedrete l'effetto che farà su di voi alla fine.
2: Nome?
3: Cho Min Sang.
2: Da dove vieni?
3: Corea del Sud.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Antologia di poesie coreane del Novecento.
2: A che genere appartiene?
3: Tutte le poesie coreane che sono scritte da parte dal 1900 fino al 2000.
2: Chi lo ha pubblicato?
3: Da Albatros.
2: Questo è un progetto a cui lavori da molti anni. Hai sentito l'esigenza di ampliarlo però solo recentemente?
3: Sì, in concomitanza del grande divulgazione della onda coreana.
2: La produzione poetica in Corea è molto proficua e soprattutto è molto diffusa?
3: È molto proficua e molto diffusa, sicuramente. Ci sono tanti lettori che seguono le poesie coreane.
2: Ed è molto conosciuta all'estero o un'antologia come questa rappresenta ancora un'eccezione nel panorama internazionale?
3: Purtroppo ancora non sono molto conosciute le poesie coreane all'estero, quantomeno in Europa.
2: Quali sono i temi più cari ai poeti contemporanei presenti in questa antologia?
3: Gli ultimi 100 anni, comunque, tutti gli autori coreani hanno cercato di dare il conforto al popolo coreano che hanno subito grande devastazione nello scorso secolo, o colonialismo giapponese, o guerra civile coreana, o la perdita, diciamo, privazione del titolo umano a causa del, diciamo, grande sviluppo economico.
2: Questa è un'antologia di poeti del Novecento. Ti auguri presto di poter lavorare a un'antologia di poeti viventi e contemporanei?
3: Ho un programma di produrre altre poesie che sono pubblicate dopo il 2000.
2: E ci lasci qualche autore da cui iniziare la scoperta di questo meraviglioso mondo di poesia coreana?
3: Suggerirei Kim So-wol o Kim Chun-su, Kim Kwang-seok, Ho Jong-ju, Chong Ho-sung.
2: Un saluto ai tuoi lettori, specialmente ai più giovani, che sono anche i più vicini alla cultura coreana.
3: Negli ultimi anni, onda coreana si è dimostrato essere molto più di una tendenza passeggera. Io inviterei gli italiani, anche giovani, di conoscere oltre che i drama o K-food o K-pop, di seguire anche le opere letterarie coreane. E tra l'altro, 2024, la nostra scrittrice Han Gang ha vinto anche il premio Nobel. E quindi io in questo momento anche inviterei i lettori italiani a dare un'occhiata a questa antologia che vogliono conoscere meglio la cultura coreana.
2: Grazie. Ciao.
3: Grazie.
2: Nome?
4: Elvino Brosio.
2: Da dove vieni?
4: Da Roma.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Il gioco può valere la candela.
2: A che genere appartiene?
4: Diciamo romanzo autobiografico.
2: Chi l'ha pubblicato?
4: Europa Edizioni.
2: Un romanzo autobiografico può partire da tanti momenti della vita. Da dove sei partito tu?
4: Dalla sensazione di libertà che dava a questo giovane protagonista andare all'ippodromo e a fare le prime scommesse. Da qui un'evoluzione che è passata per il coinvolgimento nell'esperienza scommesse.

0: poi il protagonismo, perché è diventato attore delle competizioni su cui fino a qualche tempo prima scommetteva, diciamo esperto di politica ippica, e tutto questo in parallelo con le altre esperienze fondanti della vita, tipo la sua carriera di professore universitario e anche i riconoscimenti avuti in questo settore.
1: Si rischia però di fare di tutta l'erba un fascio. Quando si parla di gioco, di che cosa si sta parlando?
0: Fondamentale la differenziazione tra gioco d'azzardo, che è quello che viene subito in mente quando si parla di gioco, esperienza autolesionistica ed in alcuni casi distruttiva. Il gioco di abilità, ovvero le scommesse, sono un'altra cosa, sono l'esaltazione della competenza in quel settore, ma competenza che è necessaria in ogni attività umana. La competenza è sempre premiata, competenza e affidabilità di una persona sono il valore aggiunto nel conseguire più o meno un successo, comunque una soddisfazione di quello che si fa.
1: E al di là del brivido della scommessa, quali sono le sensazioni e le esperienze che, sempre assieme a misure e a competenza, hanno accompagnato la tua personale esperienza di gioco?
0: La capacità di risolvere i problemi, anche i più complessi. Uno deve cercare di capire se c'è una soluzione, se c'è nell'immediato, se c'è nel tempo, sapere aspettare e essere onesti con se stessi.
1: Un saluto per tutti noi, un invito a raggiungerti in libreria.
0: Grazie del tempo che mi avete dedicato con questa intervista, un invito a leggere questo libro, ci vediamo in libreria con Il gioco può valere la candela.
2: Grazie a tutti per essere stati con noi, ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
3: Bene, benissimo, eccoci ancora di nuovo in diretta con voi e partiamo con continuiamo con questo brano, credo sarà il penultimo, adesso vediamo un po' cosa ci racconta. Non ci sta raccontando niente, quindi come mai? Allora, ricominciamo da capo. Eccolo qua, ce la fa. Sì, eccolo qua, sono il gruppo Casarremo con Pupo, Fabrizio Bosso e Dargen D'Amico.
4: Egregio Presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice, terra terra, di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio Presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso. E che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò.

0: Let's go.
1: Eccolo qua. Evidentemente ho toccato qualcosa. E allora andiamo con andiamo così con J-Ax. È molto carina, ancora regge bene, quindi ce l'ascoltiamo.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack. Benissimo, benissimo. Allora adesso andiamo con un altro brano. E tanto oggi, cioè da adesso da un po', ecco, sta arrivando il Savino, il turista per sempre, ecco. E lui l'ha beccato, quindi il nostro Savino, eccolo qua, è arrivato anche Emanuele. E oggi questa radio è tutta per voi, mamme pazienti, eh? Mamme sprinte, mamme rock and roll, e anche mamme che stamattina avrebbero voluto essere 10 minuti in più sul letto, ma purtroppo è così che va. Benissimo, allora io vado con l'ultimo brano e vi saluto, vi dico soltanto, come sempre, poche parole: fate i bravi. Noi ci sentiamo la prossima domenica. Ci sentiamo domenica prossima dalle ore 9. Ciao.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Quando torno al mio paese. Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36ª giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Chivu.
3: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
2: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
4: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
2: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana a 4 lunghezze per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Domani la giornata si chiuderà con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nel match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo, che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
5: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Eceverri e Etmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluse e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio di Francia, dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro, devo operarmi anche alla spalla, rivela sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale, per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket, al via l'ultima giornata di campionato, dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 chilometri totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
0: La La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Bene, bene, bene, si parte. Si parte, Savino?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Certo,
0: no, sei tutto...
1: No, stavo controllando
0: tutto
1: il tennis.
0: Preso...
1: Sì,
0: stavo... che stavi controllando, scusa?
1: Il tennis.
0: Ah, il tennis, ok. Quindi che ci dici del tennis? Visto che stavi controllando il
1: ieri
0: tennis.
1: Sì, ne l'ha vinto.
0: Sì.
1: Contro Holfer,
0: sì,
1: l'austriaco.
0: Bene, bene.
1: E, sì, è stata...
0: parole tue, tranquillo, tranquillo, sono le 11:13, nel frattempo facciamo un po' di intrattenimento, no? Mentre tu ti ricordi quello che ci dovevi
1: interrotta, interrotta per due volte perché sono state due persone per un
0: sì
1: malore, ma poi dopo il match
0: okay,
1: si è ripreso,
0: okay,
1: e quindi Sinner ha vinto ieri sera contro l'austriaco, quindi giocherà poi tra l'altro domani contro l'australiano Popirin.
0: Bene, bene.
1: E l'orario ancora non è da definire, non so.
0: Ah, è da definire?
1: Sì, perché il sito.
0: No, non è che non è da definire, è da definire.
1: È da definire perché il sito di sport mette un orario così a caso, però ovviamente
0: sì,
1: non è che gioca quell'orario,
0: certo,
1: quell'orario
0: certo
1: lì. Giocherà più tardi, come ieri sera, ecco.
0: Va bene, caro, va bene. Allora,
1: e oggi però ci sono incontri importanti come Musetti Serundolo alle
0: sì
1: 15, poi anche il doppio Cobolli Sonego contro Krawitz e Puez, poi anche nel pomeriggio Paul contro Darderi, quindi poi seguiremo insieme più tardi.
0: Bene, sì, visto che sei rientrato così, no, dopo un po' di assenza,
1: sì,
0: no, che fai sempre le tue vacanze varie, poi tanto sarei assente anche a fine mese, quindi
1: sì,
0: altra volta ricominciamo, va bene. Allora, a parte le tue ferie, volevo chiederti che ha fatto l'Inter. Che ha fatto l'Inter?
1: Sì,
0: tanto per sapere,
1: l'Inter?
0: L'Inter, che ha fatto l'Inter? Sì, volevo chiederti, visto che.
1: No, ma alzi di più.
0: Ancora? Ancora volume vuoi?
1: Ho capito.
0: Basta, che è troppo così,
1: No, così è troppo di meno.
0: Sì, infatti, te l'ho detto che era troppo.
1: So, posso.
0: Tu mi davi detto.
1: Abbassa?
0: Ancora. Ecco,
1: certo.
0: Ragazzi, decollazione in diretta del nostro Savino. Attenzione, è pericolosissimo.
1: Dobbiamo farlo prima, però.
0: No, dicevi che te l'hai rimessa, quindi,
1: no, quando riparto, no, hai tu?
0: No, ho detto l'Inter.
1: Ah, l'Inter,
0: no,
1: sì,
0: l'Inter che ha fatto, il Milan che ha fatto, capito? Il campionato, lo scudetto l'hanno vinto per caso, sì. No? No, vabbè. Questo per le tue gufate maledette.
1: Dov'è Rocky?
0: È con il nostro avvocato Latini la scorsa settimana vi abbiamo
1: Dov'è Rocky?
0: Ti abbiamo nominato la scorsa settimana, va bene. Allora, dov'è Rocky? Chiappalo. Va bene, allora scherzi a parte, no, scherzi a parte.
1: Marotta League? Marotta League?
0: Marotta League, dici tu. Va bene, dunque, a che?
1: Vabbè, cioè, vabbè, è mercoledì la Coppa, quindi vediamo, vedremo.
0: Vabbè,
1: se...
0: vediamo, vedremo quello che ti pare. Insomma,
1: sì,
0: vabbè. Vabbè, intanto anche con la Lazio è andata bene ieri, no? 3-0.
1: 0-3,
0: insomma,
1: sì.
0: 0-3, cioè si giocava,
1: sì,
0: si giocava a Lazio, si giocava
1: a Roma,
0: certo.
1: E poi rigiocano nello stesso campo anche mercoledì a Roma.
0: Ah, sempre mercoledì?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Bene, bene. Ok, allora, l'almanacco del giorno. Oggi è domenica 10 maggio,
1: sì,
0: festa della mamma, tra l'altro. Quindi auguri,
1: tanti auguri
0: a tutte le mamme,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Già l'ha fatto Gianni, immagino, prima di noi, ovviamente. Però, come si suol dire, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, rinnoviamo gli auguri alle mamme. E 130° giorno dell'anno, 20ª settimana per terminare il 2026. Ricominciamo con l'indovinello, Savino. Quanto manca? Che tu sei onesto, non leggi, quindi sei molto onesto, questo è vero. Fai arrecchia, come si suol dire, a memoria.
1: Due.
0: Due no, manca ancora qualche altro giorno. La seconda possibilità oggi, dai, riprova. Più di due, ecco.
1: 2.30.
0: 2.35, vabbè, ci sei stato andato vicino, va bene. Allora, San Giobbe.
1: Coatta?
0: No, Giobbe Coatta. Salutiamo il Giobbe Coatta. San Giobbe, il santo che festeggia la Chiesa Cattolica, protettore degli allevatori dei bachi da seta. Quindi, San Giobbe, caro Gianni, Coatta, come dice.
1: No.
0: Non lo conosce. Va bene. E va bene. E allora, festa della mamma, l'abbiamo detto.
1: Sì. Gli auguri.
0: La Marvel lancia l'incredibile Hulk nel 62.
1: Hogan.
0: Diventare verde di rabbia. Hulk Hogan. Non è solo un comune modo di dire, è uno stato di alterazione fisica. Questo succedeva con l'incredibile Hulk, no? Quando diventava verde si trasformava, una cosa fantascientifica. Bene, sì. Allora, oggi ricordiamo un grande regista, Ettore Scola, era nato nel 1931. E ci ha lasciato nel 2016, avrebbe compiuto 95 anni oggi Ettore Scola. E poi gli auguri a un mito del rock, Bono Vox, voce degli U2,
1: ascolteremo anche un brano, più di uno,
0: certo, ascolteremo uno, esagerare. Classe 60, il grande Bono Vox compie 66 anni, quindi auguroni.
1: Ti piacciono gli U2?
0: No, sì, a Gianni okay. Piacciono, va bene.
1: Cantami qualcosa, sì.
0: Cantami qualcosa. Cantami qualcosa.
1: No, anche a me qualcosa piace.
0: Ho capito, cantami qualcosa.
1: No.
0: Vabbè. Oggi è compleanno anche di un giocatore nato a Parma, Daniele De Sena, classe 87.
1: Sì.
0: Te lo ricordi, Daniele,
1: certo.
0: De Sena? Tu riconosci tutti i giocatori, sai?
1: Anche allenatore.
0: E nel 1987, il 10 maggio, il primo scudetto di quale squadra?
1: Genoa.
0: Quale città?
1: A Napoli? Era troppo facile.
0: Sì, che ho detto dare un input, un assist troppo. Vabbè. Primo scudetto del Napoli, 39 anni fa, nel 1987, era il 10 di maggio.
1: Con Maradona.
0: Sì, chiaro, sì, Maradona, insomma. Il pareggio è sufficiente ad assegnare lo scudetto con una giornata di anticipo a Napoli di Maradona, appunto. 17:47 del 10 maggio 87. Quindi il triplice fischio finale dell'arbitro, si scatena a quel punto la festa prima allo stadio e poi in tutta la città per celebrare il concretizzarsi di un sogno rincorso da decenni. Primo scudetto del Napoli, possiamo immaginare? Sì, che casino che avranno fatto, no? In quegli anni, insomma. Il Napoli. Va bene. Allora, via, la musica si parte.
1: Notizia
0: subito.
1: Web tra poco,
0: web
1: parliamo
0: tra
1: di
0: poco,
1: ieri quello che è successo a Santa Lucia, poi Garlasco, Antivirus.
0: Abbiamo anche l'intervista, calmo, dobbiamo intervistare anche un amico. Dopo te lo dico, no? Arisa con Rugiada, vai.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: 次。
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: 883 nord, sud, ovest, est. Questa se la ricorda anche il nostro Savino, eh? Vero Savino, te la ricordi? Sì. Bene, bene. Allora, visto che il nostro Marchetto questa mattina ha molta fretta, lo salutiamo subito, giusto? Che partita è questa? Che non lo stavo sapendo.
1: L'Udinese, che ha vinto in casa del Cagliari.
0: Con
1: un finale un po'
0: rocambolesco.
1: Sì, perché appunto Davis, attaccante inglese dell'Udinese, sì, il giocatore di colore, quindi dice che un giocatore del Cagliari, Dossena, l'ha un po' criticato, insultato, tipo sfondo razziale, insulti, tipo così. E c'è chi dice che magari provengono dagli spalti. Non si sa, quindi dobbiamo vedere, e dobbiamo vedere anche se ci sarà la squalifica per Dossena. Forse ci parla di 10 giornate per appunto insulti razzisti, oppure dalla tribuna una multa, qualora fosse, non si sa, vedremo.
0: Ho capito. Va bene. Allora, il nostro Marchetto saluta tutti gli amici e i compleanni.
1: Sì, sì.
0: Tutti fissi, adesso è un po', no? Andiamo di fretta, Marchetto, quindi tanto ormai li sappiamo. Però i compleanni, sì, ovviamente vanno detti.
1: Virginia ha festeggiato venerdì il suo compleanno, poi Gianluca ieri.
0: Sì.
1: Oggi Noemi, Claudio, martedì Erika e Paola.
0: Finito?
1: Sì.
0: Velocissimo.
1: Poi il Del Nera giocherà oggi alle 16.
0: Sì. Del Nera deve vincere per salvarsi, come funziona?
1: Se perde gioca la prossima. Sì.
0: Allora, se perde non è che...
1: Oggi ha gioca a Baschi.
0: Che retrocede?
1: No. Se sono nei play-out, se vince play-out, si salva. Okay. A Colonia oggi.
0: Okay.
1: Se perde, domenica prossima gioca in casa contro la Ferentillese.
0: Ah, ok. E quindi ancora potrebbe avere un'altra chance, anche se perde?
1: Se perde oggi c'è la prossima.
0: Quindi
1: se perde la prossima non so poi.
0: Certo,
1: penso avrò finito.
0: Sì. E vabbè, il Del Nera purtroppo quest'anno è andato un po' fiacco. Purtroppo ci sta. Vabbè, lasciamo perdere perché non è la Ternana, insomma. No, nel senso, in classifica sì, ma
1: sì,
0: per
1: ottimi,
0: il resto,
1: però
0: per il resto
1: posso fare di più, sì.
0: Va bene. Caro Marchetto, eccola qua la tua canzone. And the Beat Goes On, The Whispers. Vai.

And the Big Goes On, The Whispers su Radio Galileo per il nostro Marchetto. Adesso salutiamo anche Gisto di Sipicciano, caro Gisto, il contraccambio saluto di Marchetto come sempre. Per lui una canzone di Eros Ramazzotti, Terra Promessa.

questa domenica un po' uggiosa, noi siamo sempre presenti fino alle ore 13 con la nostra domenica galileiana, quella appunto di Radio Galileo. E io vado a salutare un carissimo amico, già noto da molti anni, perché andiamo a Casteltodino, e vado a salutare Emanuele Capradossi della Proloco. Buongiorno. Oh, ecco qua, bene, è caduta subito la linea, prima ancora di iniziare. Riproveremo a contattarlo.

0: Bene, rifaccio l'introduzione perché poi non siamo riusciti a parlare con il nostro amico Emanuele dalla Prologo di Castel Todino, un amico di tanti anni fa. Vado a salutare Emanuele Capradossi, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao Emanuele, grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, vi abbiamo disturbato perché non so se sei in una cerimonia, forse, se non
1: sì,
0: ho capito male.
1: Sì, andando, sì, una cerimonia, sì, abbiamo un battesimo.
0: Ah, bene, allora, auguri, auguri.
1: Grazie.
0: E noi siamo qui per fare velocemente quattro chiacchiere, perché dobbiamo ricordare che a Castel Todino c'è la 30ª festa di primavera, mamma mia, 30 anni, Emanuele?
1: Esatto, siamo arrivati a 30 anni.
0: Mamma mia.
1: Un bel traguardo.
0: È vero, questa festa è che appunto da 30 stagioni, 30 primavere per l'appunto, allieta commensali e non solo, no? Visitatori, è iniziata l'8 e terminerà il 17 di maggio, quindi
1: esatto.
0: Ce n'è per tutti i gusti, vero?
1: Sì.
0: Raccontaci un po'.
1: Abbiamo iniziato venerdì sera con l'apertura della mostra di pittura, abbiamo fatto delle bellissime, anche un bellissimo concorso con le scuole primarie, l'infanzia di Castel Todino e Quadrelli.
0: Ah, sì.
1: Quindi abbiamo lì all'Androne Primazzo, abbiamo allestito questa mostra per questo concorso. Ieri mattina, abbiamo iniziato un concorso di estemporanea di pittura,
0: sì.
1: Perché essendo 30 anni avevamo detto viviamo a Castel Todino della primavera, perché la festa della primavera. Abbiamo iniziato con questa estemporanea e ci sono stati 8-9 quadri che verranno esposti oggi pomeriggio lì sempre alla Terra di Castel Todino.
0: Ah, bene, quindi insomma ce n'è per tutti i gusti, no? Anche per questa festa.
1: Poi
0: di
1: oggi
0: prima.
1: Purtroppo dobbiamo iniziare insieme a una collaborazione insieme anche alla Prologo di Avigliano e anche San Buscetole per il moto raduno. Motori solidali, avevamo organizzato una sosta a Castel Todino per l'aperitivo, poi il tempo purtroppo è stato bizzarro, non so se riusciamo a poterla fare. Il nostro amico Matteo ha organizzato tutto, però
0: Matteo sempre sul pezzo,
1: sì.
0: Allora guarda, fammi salutare Mirko Venturi di Avigliano e Stefano Innocenzi di San Bucedole, che sono vecchi amici anche loro. E quindi no, dicevamo.
1: Amici miei, proprio colleghi. Io sono l'ex presidente e loro sono ancora presidente in carica, però
0: vero.
1: Sono colleghi proprio.
0: Colleghi di categoria. dicevamo, sì, Matteo Fabrizi che organizza sempre tutto, no? Anche il raduno della Sagra della Lumaca, no? Quello con le auto.
1: Sì, perché lui organizza il memoria di Marcelli che sarà quest'anno il 28 giugno sulla 47ª festa di Castel Todino, che sarà a giugno,
0: esatto.
1: Da metà di giugno fino al 5 luglio.
0: Ah, ok.
1: Quella sarà la prossima festa.
0: Bene.
1: Comunque ecco, ritornando a questa qui,
0: sì,
1: noi la taverna
0: certo.
1: Vi aspetta, anche se il tempo è un po' così quest'anno.
0: Vabbè,
1: sembra che almeno all'inizio abbiamo iniziato così.
0: Purtroppo.
1: E dal 19 in poi ci sta il nostro piatto e il logo, e poi come sempre la nostra fantastica pizza senza lievito,
0: favolosa,
1: e facciamo Castel Todino
0: favolosa perché si digerisce benissimo,
1: esatto,
0: quindi vale la
1: poi
0: pena.
1: Lunedì iniziamo i tornei, abbiamo tornei di Burrago, abbiamo due tornei lunedì e martedì, poi abbiamo il torneo di calcetto, sembra di essere arrivati alla terza edizione,
0: sì,
1: e fino a fine settimana, dopo venerdì, ci abbiamo il karaoke al nostro amico Adriano Bernardini, Adriano Show.
0: Che salutiamo, ovviamente.
1: Un nostro amico, anche lui. Poi sabato sera abbiamo una serata anni 80-90 con Forever.
0: Sì.
1: E poi domenica invece finiamo con la banda orchestra di Pietro Quadrelli, un concerto. E poi faremo le premiazioni anche di tutti i nostri concorsi, di quello di pittura e anche quello delle scuole. Perché comunque le due associazioni che fanno, organizzano questa festa di primavera, che è Porta Aperta e Abbiamo Castel Todino, i concorsi sono anche per aiutare le scuole, perché aiutare proprio i plessi scolastici hanno sempre bisogno di aiuto.
0: Sì, quello è vero.
1: Le iniziative che si fanno per aiutare questo, i nostri alunni, i nostri.
0: Bene.
1: Poi ricordare mercoledì una cosa molto importante, che già sono anche loro, mi sembra la quarta edizione, che rivediamo sì. sempre con le scuole primarie di Altantuino insieme a Comune di Montegastrilli e a Cosp Service, sì. organizziamo la raccolta di rifiuti per il paese, facciamo un giro delle strade, delle nostre zone, per vedere se ci sono isole butti gli piccoli rifiuti, sì. e anche per sensibilizzare i bambini alla raccolta differenziata, al Vero. Corretto smaltimento dei rifiuti, che è una cosa molto importante per il futuro. Per il futuro proprio nostro e loro, via.
0: E soprattutto, Emanuele, come dice il titolo da programma che sto leggendo, chi getta rifiuti per strada distrugge il nostro futuro.
1: Esatto, questo è insieme alla responsabile del plesso di Altantuino. 4 anni fa abbiamo scelto questo titolo perché è un titolo importante, perché comunque i rifiuti sono una sfida del futuro.
0: Sì, sì. Quindi diciamo che questa festa di primavera è molto, oltre ovviamente la buona taverna, dedicata anche certo. agli eventi, no? Perché poi invece quando inizierai quella della Lumaca ci sarà più ballo, no? Se non sbaglio.
1: Esatto, nella Lumaca ci abbiamo la festa della birra, ci abbiamo la parte del ballo. Questo è il sì. primavera, il periodo è quello che è, però ecco, valorizziamo i piatti perché comunque abbiamo una bella affluenza di persone, quindi che apprezzano la nostra taverna, e vi aspettiamo numerosi come sempre.
0: Sì.
1: E poi comunque ecco, cerchiamo di essendo Porta Aperta è anche un'associazione sociale, quindi cerchiamo di valorizzare il territorio
0: e
1: chi ci ha bisogno più di noi.
0: Anche poi perché ecco, io voglio ricordare, perché tante persone, sai, vengono un po' spaventate, dice piove, no? Ma la taverna ha degli spazi molto grandi al chiuso,
1: esatto,
0: quindi senza
1: abbiamo,
0: nessun problema.
1: Sì,
0: no?
1: Abbiamo al chiuso, abbiamo anche un tendone, abbiamo il bellissimo parco. Certo, se il tempo è bello, i bambini possono giocare, ci sono tante sì. belle cose, quindi.
0: Bene, bene.
1: I giochi, però ecco, abbiamo anche dei posti molto al coperto, parecchi.
0: Ma il nostro amico Egidio è sempre in cucina?
1: Egidio, sì, il presidente è sempre lì, se lui è legato alla cucina, l'abbiamo messo dentro in castigo.
0: Ormai.
1: A far sugo e a sistemare le oghe.
0: Bene.
1: Ma c'è un bel gruppo.
0: Sì, l'ho potuto vedere da vicino anche l'anno scorso, effettivamente sì. Siete una bella squadra.
1: È bravissimo a cucina. Ormai sì. è la nostra colonna portante. Oh,
0: noi dobbiamo salutare in questo caso però anche Bruno, giusto?
1: Esatto, il presidente di Porta Aperta, anche lui è impegnato in una cerimonia, si attende alle delle comunioni oggi.
0: Ah, ecco.
1: È un periodo un po' fitto di eventi.
0: Sì, maggio è questo, no? Escono fuori comunioni, cresi, sì, sì. matrimoni, si sa. Esatto. Anche se oggi certo il tempo non ci sta aiutando per fare cerimonie.
1: Le attività certo non le aiuta, però stasera alle 7 la taverna è aperta, quindi
0: bene, bene.
1: Chi vuole venire a trovarci
0: lo può farlo tranquillamente.
1: Molto, una calda accoglienza, via.
0: Oh, ricordiamo allora, la festa di primavera è iniziata l'8, terminerà il 17, quindi ancora una settimana piena per stare insieme e per venire a gustare i piatti di Casteltodino e non solo, anche per seguire qualche evento. Bene.
1: Sì.
0: Emanuele, io ti ringrazio, una buona giornata.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, e ci ritroviamo tutti a Casteltodino, va bene?
1: Esatto, bravo, grazie.
0: Un abbraccio Emanuele, ciao, a presto.
1: Grazie, un abbraccio a tutti, grazie
0: ciao.
1: A voi.
0: Ciao, ciao. Grazie Emanuele Capradossi, appunto della Prologo di Casteltodino, ormai una amicizia anche, no? Che vantiamo tanti anni di amicizia, come si suol dire. E poi dai, si sta bene, no? Quando si va a mangiare, si sta. È giusto, Nicolò? Ormai si sta, no? Noi siamo sì. abituati a mettere le famose zampe sotto il tavolino, no? Come direbbe qualcuno. Quindi va bene, va bene. E, tra l'altro io leggo adesso così, visto che è quasi ora di pranzo, attento al sì. microfono, perché ti sei dato una boccata sì, addosso sì. al microfono. Questa taverna, non so se tu l'hai frequentata a maggio solo per la festa della Lumaca, perché non mi ricordo, però comunque qui insomma partiamo da tagliatelle al sugo d'oca, trofi di primavera che sarebbero guanciale, pachino sì. e zucchine, no? La pizza al testo, quella senza lievito con barbazza o prosciutto, formaggio, salsiccio, cicoria, anche patè di fegato d'oca. Volendo l'oca arrosto con patate per il secondo piatto, lo spezzatino, poi la grigliata, e i contorni, patate, insalata, cicoria, insomma, poi ci sono i dolci, la mousse, il sorbetto, eh? Beh, c'è da mangiare, anche
2: questa. La mousse. La e la musica pure.
0: La musica. Beh. C'è un po' di live, un po' di cose carine. Il torneo di Burraco, insomma, come abbiamo detto.
2: Beh, chi piace.
0: Certo. Vabbè, se volete, insomma, andate a fare una passeggiatina a Castel Todino.
2: E che si vince?
0: Che ne so che si vince? Non lo so, questo adesso mi stai facendo domande difficili. Non c'è scritto, lo sapremo solo quando andremo su. Vabbè.
2: Io non sono capace.
0: Se ne andiamo a Castel Todino.
2: A mangiare sì.
0: Questa sera
2: a giocare
0: andiamo,
2: no.
0: No, questa sera abbiamo degli impegni, però mannaggia, non sì. possiamo. Però in settimana
2: vedremo
0: se ce la facciamo, perché volevo andare a salutare appunto gli amici della Prologue.
2: Sì, tempo permettendo,
0: per carità. Allora,
2: tra poco notizia web, parliamo sì, di Carlasco, tra poco, di Santa Lucia, bene, di Antivirus.
0: Voglio, tra poco,
3: Incominciano le fere quando torno al mio paese.
4: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
5: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: È il nuovo di Francesco Cabani su Radio Galileo, Summer Funk. 11:53, noi siamo anche in attesa delle notizie dal web del nostro Savino, che stanno arrivando, penso.
1: Ne ho tante, no?
0: Ah, beh, preparato. Tu guarda quanti quattretini là. Hai messo tutti screen,
1: Va bene, va
0: bene. Bene, bene, sì, vedo, vedo. Come no.
1: Allora, partiamo dal... Questo dopo, ovvero sciopero lunedì è nero per i cieli italiani, ne parleremo dopo. Ma Garlasco, perché molti appunto sono curiosi di vedere la fine, cioè come andrà a finire?
0: Ah, boh.
1: Bisogna aspettare altri mesi, anni oppure.
0: Ah, non si sa.
1: Comunque, dopo 19 anni, appunto, forse esempio. Sono state appunto trovate delle video, foto, si parla in questi giorni. Ma segui la vicenda oppure no?
0: Beh, un qualcosa sì. Seguo, sì, adesso non
1: anche
0: proprio
1: poi, anche perché poi uno si perde pure, ma 19 anni
0: succede sempre. No, io stavo cercando di capire se questo povero Cristo di Alberto Stasi si stia facendo, si è fatto, insomma, si sta facendo tutti questi anni, magari da innocente, sarebbe una cosa pazzesca,
1: capito?
0: Dai. Quindi,
1: ci sarà sicuramente un maxi risarcimento se fosse.
0: Ecco, sì, che tanto pagheremo noi, ma giustamente.
1: Sì, ma dopo gli anni indietro è che non te li ridanno.
0: Certo, il risarcimento sì, ma 16 anni, io.
1: Capito?
0: Sono pochi comunque, no? Ma anche un solo giorno, secondo me, è tanto.
1: Va bene che negli ultimi tempi c'hai la libera uscita per andare a lavoro, poi non so se anche per extra. Però
0: certo,
1: 16
0: certo.
1: Anni sono tanti. Quindi la legale di Stasi, quadro pesante, Garlasco, 9 perizie contro Sempio, creato anche un suo avatar, pensa. Negli atti della nuova inchiesta c'è pure una consulenza con una ricostruzione 3D dell'omicidio di Chiara Poggi, con un manichino virtuale realizzato con i dati antropometrici delle 38enne. Quindi 9 sono le consulenze tecniche affidate dai PM di Pavia per agli esperti incaricati di analizzare le impronte del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, confrontare il quantitativo del suo DNA presente sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi su un cucchiaio repertato in cucina, mappare la scena del crimine, analizzare il computer di casa in relazione ai video intimi con il fidanzato che potrebbero essere stati scaricati, valutare le ferite sul corpo della vittima e l'arma utilizzata, e tra queste agli atti della nuova inchiesta contro Sempio c'è anche una ricostruzione 3D del delitto di Garlasco, rappresentato con l'ausilio di un avatar, come riferisce il quotidiano Il Messaggero. La difesa di Stasi commenta: quadro pesante.
0: Va bene, vedremo un po' come andrà a finire, vai.
1: E quadro pesante anche quello che è successo ieri a Stroncone.
0: Assolutamente sì.
1: Da capire.
0: Molto grave.
1: Sì, perché appunto.

0: lui si trovava agli arresti domiciliari con il braccialetto, poi è uscito, l'ha strappato, l'ha buttato via, l'ha gettato via. Quindi Terni, donna presa a martellate sul bus, e da capire il martello se l'hai portato da casa oppure quello che trovi nel bus.
1: Che
0: trovi nel bus, penso sì, sarà ancora più. Infatti il marito era stato arrestato ad inizio aprile, l'uomo era stato fermato dai carabinieri nell'abitazione familiare in una via di Terni, non specifico quale, dopo una drammatica chiamata alla figlia del 112. Quindi era stato arrestato a Terni la notte fra il 1 e il 2 aprile scorso dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Terni per maltrattamenti e lesioni personali. Il 42enne originario del Marocco, cercato per aver colpito a martellate la moglie, 43enne connazionale, nel primo pomeriggio di ieri a bordo di questo bus di linea nella frazione di Santa Lucia. La vittima del tragico gesto versa in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni. Tra l'altro anche l'elio soccorso l'ha portata via ieri. Altre?
1: L'ultima,
0: bene. Parliamo di antivirus. Allora, antivirus, perché appunto sto leggendo in queste ore che è stato individuato il paziente zero. Il paziente zero è poi deceduto, è un olandese di 70 anni di professione ornitologo. L'uomo si chiama Leo Schilperud, aveva viaggiato in Sud America per 4 mesi con la moglie prima di salire sulla nave da crociera in cui è scoppiato il focolaio. Quindi antivirus, 50 giorni del virus sulla nave in viaggio dall'Argentina alla Spagna. Nel corso del viaggio da Ushuaia a Tenerife sono stati confermati 6 casi su 8 sospetti e 3 morti tra i passeggeri a bordo. Quindi la nave da crociera MV Ondius con bandiera olandese della Ocean Wide Expedition è rimasta in mare 50 giorni dalla partenza dell'Argentina all'attracco al largo di Tenerife. Durante la traversata si sono verificati 3 decessi a bordo. E tra gli 8 casi sospetti per un focolaio di antivirus, altre 3 persone sintomatiche sono state evacuate. Ecco appunto le tappe del focolaio, come riporta appunto il TG.com, ma anche altri testati online dicono di questa notizia. È arrivata appunto da Tenerife, a Tenerife la Ondius, la nave da crociera su cui si è sviluppato questo focolaio, che ha causato vari decessi. Un cadavere ancora a bordo su 151 persone tra passeggeri e equipaggio.
1: Bene, allora noi ci fermiamo e andiamo avanti con la musica. Tra poco anche il GR su Radio Galileo. Adesso Dinner Party.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Alla nostra Domenica Galileiana abbiamo ascoltato un minuto fa Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, vincitore del Festival di Sanremo 2026, e noi adesso cerchiamo di parlare di Sal Da Vinci, perché c'è l'Eurovision e quindi si spera, perlomeno per l'Italia, no? Si fa il tifo per Sal Da Vinci. No, io parlo per me, giustamente. Ma a Vienna abbiamo un referente numero uno, il nostro concittadino ternano, che si chiama pure come me, Emanuele Lombardini. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi dalla Vienna Statale.
0: Buongiorno, sì. Allora, reduce dalla maratona ternana, poi sei scappato venerdì perché dovevi partire per Vienna, quindi eccoci qua da 3 anni a Vienna, Emanuele Lombardini, pronto per seguire un'ennesima edizione dell'Eurovision. A quante edizioni stai?
1: Allora, sul posto, sul campo è la quinta. Quindi
0: bene, quindi, beh, sai, l'Eurovision è abbastanza impegnativo, no? Rispetto magari a Sanremo, che è un po' più a casa nostra.
1: Guarda,
0: no?
1: In realtà sì e no, nel senso che Sanremo forse è più fitto il programma delle conferenze stampa, qui diciamo è un po' più tranquillo da quello del punto di vista, è un clima diverso, sicuramente è molto più gestibile anche dal punto di vista dei rapporti con gli artisti. Sì. Adesso poco fa eravamo qui al bar e c'era la cantante della Romania che era qui con noi a prendere un caffè al bar. Quindi, per dire, queste cose possono capitare qui all'Eurovision, come per esempio ieri sera, appena arrivati io e un collega come altri siamo andati alla festa di benvenuto, al welcome party organizzato da San Marino al Volksgarten, che è un giardino vicino all'Hofburg, alla via al Wiener Hofburg, che è uno dei più grandi monumenti austriaci, e c'era un po' lo spirito dell'Eurovision come era prima del Covid, quando tutte le sere dopo gli show all'Euroclub c'erano queste feste in cui le varie delegazioni invitavano praticamente gli altri artisti a cantare, a ballare, a suonare. Quindi ieri praticamente c'erano Antigoni, c'era passato Sal Da Vinci, tutti ospiti di Zenit e di Boy George.
0: Sì.
1: Quindi, no? C'era Antigoni, c'era Rara della Bulgaria, c'era Aidan di Malta, c'erano i Bandido Stocante portoghesi, c'era la Zera, Giva, poi non mi ricordo chi altro c'era, erano diversi. Comunque c'era Danny Estrin, che era il cantante dei Voyager, la band australiana che ha rappresentato l'Australia nel 2023, e cantavano praticamente, duettavano con Zenit e con il pubblico.
0: Sì.
1: C'era questo clima molto bello, insomma, che per me è difficile trovare.
0: Certo, quello è vero.
1: Comunque parliamo di nomi importanti nei loro paesi, insomma, Dara in Bulgaria è una pop star di grande livello, insomma, siamo a livelli di Annalisa, quindi per dire.
0: Sì.
1: Quindi non parliamo di nomi di secondo piano, insomma, ecco.
0: Bene, e l'Eurovision sta iniziando praticamente, perché la finalissima il 16 maggio, no? Confermi, Emanuele?
1: Sì, domani c'è, diciamo, la prima jury semifinal, quindi
0: sì.
1: Domani c'è la prima esibizione per le giurie, che quest'anno tornano anche in semifinale, poi martedì vedrete invece il live della prima semifinale, diciamo, in televisione.
0: Sì, su Rai 2.
1: Insomma, da domani si comincia a fare sul serio. Oggi pomeriggio alle 17:30, qui fuori dall'arena, lungo la via, ci sarà la passerella di inaugurazione, dove dovrebbero in teoria sfilare tutti e 23, vedremo se sfilerà anche Israele. Che insomma ieri è iniziato malino questa partecipazione eurovisiva. Tu sai come la penso io su Israele, ma purtroppo bisogna essere onesti, ieri è iniziato malino, perché è iniziato facendosi subito prendere e riprendere con un richiamo ufficiale della RBU.
0: Ecco,
1: purtroppo.
0: Qua, ecco qua.
1: Se vuoi ti dico anche quello che è successo.
0: Sì, sì, certo, assolutamente, racconta pure.
1: Allora, è successo che in seguito a tutto quello che è successo l'anno scorso con il televoto, che era fortemente sbilanciato dalla parte di Israele, c'era stata questa forte campagna avviata da un'agenzia terza in favore di Israele da quest'anno, campagne che in passato sono state utilizzate anche da altri paesi e che fino all'anno scorso erano perfettamente legali. Da quest'anno questo tipo di campagne sono state rese illegali quando sono estremamente spropositate. Che cosa è successo ieri? È successo che la televisione israeliana, quindi non una agenzia terza,
0: sì,
1: la televisione israeliana ha fatto registrare al cantante un video in 12 lingue in cui invitava Vita a votare 10 volte per la sua canzone. Il numero dei voti quest'anno è stato abbassato da 20 a 10. Questa cosa non riguarda l'Italia, dove invece il voto è fermo a 5, ma ci sono paesi dove fino all'anno scorso si votava con 10. Questa cosa non è stata ritenuta spropositata, ma è stata ritenuta potenzialmente in crescita. Quindi, e quindi EDU ha stoppato questa campagna promozionale, ha redarguito la televisione israeliana e ha mandato un'email di monito a tutte le, a tutti i broadcaster, senza specificare, diciamo, quello israeliano, dicendo che campagne di questo tipo saranno sanzionate. Ora, tu sai come la penso io su Israele, io personalmente avrei tenuto un basso profilo visto quello che è successo.
0: Questa cosa non
1: li aiuterà, temo che non li aiuterà, e anche in prospettiva futura non li aiuterà. La televisione partiva con tutto il supporto e parte con tutto il supporto, perché come più volte EDU ha spiegato, la televisione israeliana non è il braccio armato del governo, come invece è quella russa, e quindi non veicola i messaggi di Netanyahu, che anzi sta cercando di chiuderlo proprio per questo, per questo motivo, perché non riesce a controllarla. E però questa cosa peserà, ho paura che peserà.
0: Sì.
1: Vedremo come reagirà la televisione israeliana a questa cosa, vedremo quello che succederà in sede di semifinale. Non mi pare un buon inizio.
0: No, penso di no. Però sai, purtroppo le cose vanno fatte anche ragionandole, no? Se questi hanno un po' così agito, non lo so, d'impeto forse, Emanuele, dimmi tu. Che hanno combinato?
1: Loro hanno fatto. Allora, è un video nella norma in realtà, però potenzialmente esplosivo, perché comunque sia, tu l'hai fatto in 12 lingue, questa cosa è stata diffusa in rete su tutti i canali, è arrivata anche a qualche capodelegazione delle altre televisioni che se ne è accorto e quindi ha cominciato a segnalare la cosa. Tu capisci che questa cosa qua c'è, cioè, un conto. Vedi, invitare al voto della diaspora lo fanno tutti, perché la Moldavia, la Romania, fin quando è stato in gara la Turchia, questi paesi che hanno, diciamo, un grande numero di connazionali all'estero, invitare al voto i connazionali all'estero lo fanno tutti, tirano delle card con la televisione rumena o la televisione moldava, fanno girare delle card dove ci sono i numeri di televoto di tutte le televisioni e si dice vota il nostro rappresentante. Questa cosa qua è perfettamente legale, però un conto è fare questa cosa qui e un conto è dire votate 10 volte, cioè il mio paese, cioè,
0: è chiaro, è un'altra cosa questa. Vabbè, vedremo un po' come andrà a finire anche per Israele, appunto, e come dicevi tu, sono partiti già un po' malino. Noi però pensiamo anche a Sal da Vinci, no? Perché sai, molti lo criticano, ma gli stessi italiani, no? Tanti ce l'hanno con lui. Io non capisco bene che cosa gli abbia fatto questo artista, che secondo me invece è una persona anche di grande umanità. Quindi io sarei molto contento per lui, ma qualcuno già dice che prima lo portavano, no, agli alti livelli, poi adesso no, è crollato. Che ne pensi tu, Emanuele? Come la vivi lassù?
1: Bisogna vedere che effetto farà questo matrimonio che porta in scena Sal da Vinci, perché dalle prime clip noi ancora non abbiamo visto le prove, noi avremo accesso alle prove nei prossimi giorni.
0: Sì.
1: Abbiamo visto quindi le brevi clip che sono state diffuse dalla EBU, e c'è questo matrimonio messo in scena, praticamente tutte le fasi del matrimonio, dalla scelta dell'abito al ricevimento, praticamente.
0: Sì, sì.
1: con Sal da Vinci in veste di celebrante, con Francesca Tocca nel ruolo della sposa e mi pare Marcello Sacchetta in quello dello sposo, adesso non voglio dire. Comunque insomma, vedremo che effetto farà sul pubblico, diciamo, di visto da fuori questa operazione che alcuni definirebbero camp. Vedremo un attimo che effetto fa anche a vederla dal vivo. Io vorrei, prima di esprimere un giudizio, vorrei vederlo dal vivo. Certamente questa cosa sarà secondo me fungerà da bus. Io credo che Sal da Vinci giocherà per i piani alti. Non sono così convinto che possa vincere per tutta una serie di motivazioni, non ultima perché noi abbiamo ospitato abbastanza presto, quindi forse ancora non so quando lei abbia voglia di tornare in Italia così rapidamente, e anche perché secondo me forse ci sono un paio di brani molto molto forti che potrebbero insidiare Sal da Vinci, la Finlandia, la Danimarca, la Francia, la stessa Australia con Delta Goodland, che comunque è qualche anno che va malino, e quest'anno che presenta il nome più grande in concorso. Insomma, Delta Goodland è una signora che ha venduto 10 milioni di dischi in Australia, quindi non viene qua a fare da pezzeria, diciamo.
0: certo.
1: Io credo però che Sal da Vinci, insomma, ha un posto nella top 5 e forse anche sul podio possa aspirare.
0: Bene, noi saremo qui tutti pronti ad ascoltarlo e a fare il tifo per lui, e per carità, insomma, non sarebbe male, no? Portare via il primo posto sicuro, è chiaro, però anche il podio, penso, no? O comunque i primi cinque, possiamo stare contenti,
1: io,
0: no?
1: Io credo che la top 10 non sia assolutamente in discussione.
0: Ok, speriamo.
1: Secondo me anche la top 5.
0: Sì.
1: Bisogna capire, ci sono due o tre linee vaganti, nel senso che oltre a quelle che ho detto bisogna vedere la Grecia, che effetto farà sulle giurie, un brano che il televoto farà molto bene ma non so quanto potrà volere le giurie. Bisogna capire quanto le giurie bilanceranno la probabile vittoria del televoto da parte di Israele, quindi bisogna capire quanto le giurie bilanceranno questa cosa, ci sono un po' di variabili, diciamo, ecco.
0: Bene, allora io ti ringrazio, Emanuele, e ovviamente ci sarà anche San Marino per l'Italia. Ho visto già la foto che hai fatto con Boy George, quindi già beccato al volo.
1: Gli amici di San Marino passano un po' in salita, diciamo.
0: Però guarda, io sono sincero, faccio il tifo per Sal da Vinci. Mi spiace per San Marino, che è bellissima, però lo dico, lo ammetto.
1: Va bene, niente, io quando vuoi siamo qua.
0: Bene, allora grazie Emanuele Lombardini, non so se riusciremo a sentirci per la finale appunto dell'Eurovision, ma comunque sì, in qualche modo, insomma,
1: quando vuoi sono qua.
0: Benissimo, buon lavoro e buona domenica.
1: Grazie a te.
0: Ciao, saluto a tutti. ciao. Grazie mille Emanuele Lombardini da Vienna, per l'Eurovision, caro Nicolò Savino. E va bene, tutto da fare, si inizierà domani, quindi tutta la settimana sarà appunto.
2: Tutta la settimana, sì.
0: Sì, in pratica è un'altra sorta di Sanremo, no? Chiamiamolo internazionale, no? Anzi, vabbè.
2: Mi sa, stasera scopriremo
0: chi sarà il vincitore. Bene, un attimo di pausa e poi ancora insieme, ovviamente, la domenica galileiana.
3: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata, 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Abbiamo ascoltato Dito nella piaga, che fastidio, la vera vincitrice del festival probabilmente, Nicolò.
1: Sì, sicuramente
0: ancora,
1: sì.
0: Ancora tiene con il suo singolo Sanremese, senza, no, non è uscito ancora nulla, giusto?
1: No, avrà superato il milione di ascolti, di passaggi.
0: Di Margherita, Margherita Carducci, alias Dito nella piaga. Allora, notizia al web.
1: Disagi attesi in tutta Italia, sciopero lunedì nero nei cieli italiani. Nell'11 maggio voli a rischio, orari e modalità. La protesta più significativa riguarda piloti e assistenti di volo di EasyJet. Stop anche negli aeroporti di Roma, Napoli e Palermo. Disagi attesi in tutta Italia. Si annuncia una giornata ad alta tensione per il trasporto aereo italiano. L'11 maggio una serie di scioperi coinvolgerà compagnie aeree, servizi aeroportuali e personale di terra, con il rischio concreto di ritardi, cancellazioni e pesanti disagi per migliaia di passeggeri. Al centro della mobilitazione c'è lo sciopero nazionale delle persone di EasyJet, ma le proteste interesseranno anche numerosi aeroporti italiani, da Roma a Palermo, passando per Napoli, Cagliari e Varese. Quindi EasyJet, piloti e assistenti di volo incrociano le braccia. Quindi la protesta più significativa riguarda i piloti e assistenti di volo di EasyJet, che si fermeranno dalle 10 alle 18. Lo sciopero è stato proclamato da vari FILT, CGL, FIT, CISL, Ultratrasporti, UGL Trasporto Aereo e ANPAC, che denunciano appunto il mancato avanzamento delle trattative per il rinnovo del contratto, di un progressivo peggioramento delle relazioni industriali. Quindi alla base delle proteste restano le richieste di maggiori garanzie operative e condizioni di lavoro più sostenibili.
0: Vai, ancora un'altra?
1: Ah sì, un'altra? Bene, sì. Allora.
0: Ne
1: ho tante, quindi
0: ne ho tante, giri prendine una, no? Perché giri continui, ce ne ho tante, giri fermati su una
1: vabbè, in Colombia
0: non so, una a casa
1: in
0: devi,
1: Colombia
0: devi scremare, no? Dai, in Colombia, andiamo in Colombia, dai, che succede?
1: Una donna è rimasta incinta di due uomini, i gemelli eterozigoti hanno papà diversi.
0: Dai,
1: eh sì,
0: oh, che spettacolo, ragazzi.
1: Pochi casi al mondo, situazione più che curiosa, una gravidanza gemellare, gemelli eterozigoti con due padri diversi, è accaduto anche in Colombia, dove una donna si è presentata al laboratorio di genetica dell'Università Nazionale con una richiesta precisa, a confermare la paternità dei suoi due gemelli nati due anni prima. Un test di routine che però ha fornito un esito talmente raro da far ripetere l'analisi. I due bambini erano figli di padri diversi, quindi rimane incinta di due uomini contemporaneamente, e i due gemelli hanno papà diversi. Dopo due anni dalla nascita dei suoi due figli, gemelli eterozigoti, una donna si è recata appunto a questo laboratorio di genetica del suo paese per scoprire chi fosse il padre. Fin qui una storia come tante, ma renderà una vera rarità l'esito del test di paternità. I bambini messi al mondo contemporaneamente dalla stessa madre hanno due papà diversi. Si tratta di un fatto straordinario, accaduto finora soltanto una ventina di volte al mondo.
0: Bene, adesso invece Eddie Brock e il suo ultimo disco si chiama Bel Venerdì a Radio Galileo.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
0: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: gli ultimi 10 minuti della nostra domenica galileiana. Io li passo con l'avvocato Leonardo Latini. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
0: Buongiorno a te e buona domenica. E vogliamo fare anche l'augurio a tutte le mamme, caro Leonardo Latini.
1: Direi di sì, vengo addirittura adesso dalla messa, ecco, in Duomo, dove è stata fatta proprio la benedizione di tutte le mamme dei bambini del catechismo, ma anche tutte le mamme presenti in chiesa, quindi è stato perché ce lo ricordiamo, no? Oggi la festa della mamma, è bello festeggiare, Vittorio Costaguzziore,
0: certo,
1: i lavoretti della scuola, dell'asilo, quindi sono quei momenti di un po' di condivisione, ecco.
0: Assolutamente.
1: Però,
0: sì.
1: Ci ricordano le cose importanti, ci ricordano le cose importanti e mi devono ricordare che io invece non l'ho fatta la mia, e quindi probabilmente adesso dovrò prendere il telefono appena finita questa conversazione per fare gli auguri alla mia di mamma.
0: Certo.
1: ero concentrato più su altro, diciamo.
0: Ma la messa è stata celebrata da Don Alessandro Rossini questa mattina? Oppure
1: assolutamente sì,
0: assolutamente
1: no,
0: sì.
1: No, assolutamente. Alessandro presente, e c'era anche un battesimo in una lunga messa oggi, e poi culminata appunto con le benedizioni delle mamme presenti.
0: Sì.
1: Non stavo da parte essendo papà, però insomma l'ho presa indirettamente.
0: Bene, bene, bene. Senti, ci sono, a parte fatti di cronaca, quelli

0: verso, di una donna che lotta tra la vita e la morte, che speriamo tutti possa in qualche modo, no, uscire da questo, da queste condizioni attualmente, in cui attualmente si trova. E poi sono distorsive rispetto a quello che è la lettura effettiva dei fenomeni, perché qui entra in ballo tutta la questione dei femminicidi, ma contemporaneamente c'è tutta la questione dell'immigrazione, e due letture che in qualche modo spesso entrano anche in cortocircuito tra di loro quando si tratta di esaminare situazioni di violenza contro le donne in cui magari sono coinvolte le persone non italiane. E in realtà, proprio perché oggi è la festa della mamma, forse dovremmo recuperare un po' quello che è il ruolo della donna nella nostra società, l'importanza del ruolo della donna, la distinzione dei ruoli che esiste, delle figure paterna, materna, uomo, donna, sì. e ognuna valorizzarla effettivamente nella bellezza e nella grandezza di ciò che rappresenta. E in questo caso poi è chiaro che c'è di mezzo anche, no, una cultura, magari un humus culturale dove potrebbe essere maturato, che non è particolarmente incline ad un rispetto della figura femminile. Però non è solamente questo il discorso, è che la nostra comunque è una società materialistica in cui la violenza domina, e su questo noi dobbiamo fare i conti per cercare di superarla a tutti i livelli, soprattutto poi quando sono presenti delle condizioni di debolezza, magari forse di emarginazione, ma sicuramente delle condizioni di cui uno Stato e una società nella sua interessa dovrebbe farsi carico. Sì. Poi altrimenti apriamo i giornali e leggiamo di episodi efferati di violenza contro le donne, che è la cosa più deprecabile che ci possa essere, non che la violenza possa essere in qualche modo giustificata, ma contro le donne è veramente qualcosa di aberrante. E poi ecco, ci continuiamo a domandare, con delle letture partigiane, sì, perché di fenomeni che non riusciamo ad affrontare con chiavi di lettura probabilmente di buon senso, oltre che di aderenza al dato reale. Quindi credo che occorra fare delle riflessioni che siano comunitarie su questo, però, come dicevo, senza i paraocchi di chi deve condannare a prescindere i fenomeni immigratori quali portatori di violenza e comunque di perturbazione all'interno delle nostre comunità, o quello di dare delle letture diverse su quello che sono i femminicidi, accusando magari l'uomo in quanto tale di essere un portatore sano di violenza. Non è così,
1: sì.
0: E non è così in alcun modo, e queste letture preconcette rischiano di consentire di affrontare i problemi per quello che sono, i problemi reali per quello che sono. Noi abbiamo una società che è strutturata in questo modo, e forse dovremmo cercare tutti, al di fuori di quelli che sono magari anche i nostri schemi mentali, di rapportarci in maniera diversa con quella della realtà dei fatti.
1: Certo.
0: Perché se no continuiamo veramente in un cortocircuito ideologico, e poi assistiamo a fenomeni di violenza crescenti, per carità. Se leggiamo le classifiche europee, l'Italia è negli ultimi posti, no? Però c'è una tendenza verso l'aumento, e noi dobbiamo combattere la tendenza soprattutto verso
1: questo,
0: l'aumento della violenza.
1: Certo.
0: È tutto lì, no? Quindi la tendenza va invertita assolutamente rispetto a quello che è l'attualità, e tutti noi dovremmo uscire forse dai nostri anche schemi mentali di comodo per poter dare una chiave di lettura effettiva. La società evolvono, le comunità crescono in maniera diversa, spesso vorticosa. Non possiamo guardare indietro, dobbiamo guardare al presente con l'occhio verso il futuro. Questo vale per tutto, ma vale in particolar modo quando c'è di mezzo la vita delle persone.
1: Io non capisco una cosa, no? Poi magari tu sei avvocato, quindi ovviamente sei della materia rispetto a me. Ci sono situazioni personaggi come questo qua, no? Che appunto ha preso a martellate la sua ex, che era a casa, si è tolto, si è strappato sto braccialetto elettronico e ha fatto quello che ha fatto, no? Io ho una persona, un conoscente, che si sospetta, poi non è così scontato, che sia stato un violento con la moglie, e che

0: sono mesi che sta in galera e non si riesce a trovare il modo per metterlo perlomeno a domiciliare, in attesa che vengano un po' sistemate le faccende e fatta chiarezza. Ecco, io mi chiedo questo, no? Cioè, perché qualcuno riesce a prendere i domiciliari, qualcuno riesce, non riesce a prenderli, rimane in galera pur essendo ancora non proprio colpevole. Che succede?
1: Boh. Ah, c'è tutto. I discorsi sarebbero lunghissimi.
0: Sì, no, quelle immagini
1: sarebbero lunghissimi. Partono anche dall'esame di quelle che possono essere delle legislazioni d'emergenza sempre sbagliate, che poi portano magari a restrizioni, persone che poi in realtà non avevano necessità di in alcun modo di vedere compressa la propria libertà, e piuttosto che le emergenze carcerarie, di lentezza della giustizia, che invece consentono ad altri soggetti o di non arrivare a una sentenza in tempi ragionevoli, oppure addirittura di vedere, no, sempre di più gli strumenti alternativi alla detenzione applicati anche a chi magari ha una pericolosità sociale, che è difficile comunque da valutare, perché sì, bisogna sempre anche tenere in considerazione questo. E questo tema poi si lega anche alla situazione delle carceri, che è un tema spesso messo in secondo piano, ma che deve essere affrontato, perché la condizione dei detenuti nelle nostre carceri purtroppo è una condizione ai limiti della decenza. Tutto questo non in un'ottica prettamente garantistica, ma in un'ottica di sistema e di credibilità del sistema stesso. Cioè, un sistema non può dare delle risposte che siano disfunzionali tendenzialmente, cioè non si possono reprimere e comprimere le libertà personali in assenza di effettivi elementi che conducano verso quella direzione, come non si può consentire una libertà di movimento a chi invece ha una pericolosità sociale che potrebbe essere l'incidente stesso.
0: Certo.
1: Quindi tutto questo va letto con le problematiche legate al sistema giustizia, con le problematiche legate ai carceri e con questa tendenza che noi abbiamo a legiferare in modo emergenziale, amplificando quelle che possono essere le conseguenze repressive di azioni che in quel momento fanno parte, passatemi un pochino l'espressione, di reati tra virgolette che vanno di moda. Quindi è anche qui l'esigenza di rivedere un po' il tutto anche in quelle che sono le dinamiche processuali, sostanziali, certo, e penalistiche, perché altrimenti, ecco, si creano queste situazioni che, paradossali, per cui si rischia che un innocente stia in carcere e invece vediamo che in carcere non c'è, o comunque non è soggetto a restrizioni tali a impedirne la pericolosità, e poi vediamo queste persone che compiono gesti drammatici come questo qui dell'aggressione all'ex moglie. Il discorso sarebbe molto lungo.
0: No, certo, lungo. Certo, io ovviamente.
1: Ma parte da una concezione, anche una revisione del concetto di giustizia, di presunzione di innocenza. Sono tante le questioni che si intersecano e che rendono effettivamente difficile da dare delle risposte, come posso dire, settoriali o piuttosto che precise rispetto a quello che è un fenomeno.
0: Certo, certo.
1: La cultura giuridica ripresa in base a quelli che sono anche i nostri principi sacrosanti della Costituzione imporrebbe alcune tipologie di scelta che ancora noi stentiamo ad operare. Abbiamo visto nello scontro che c'è stato, nei toni completamente sbagliati, la vicenda referendaria che si è chiusa da poco, in cui c'era effettivamente un tema di giustizia, delle persone, che riguardava direttamente le persone, che era mal posta da una parte e dall'altra nella campagna, che al di là degli addetti ai lavori, che ovviamente hanno avuto anche dei momenti di confronto aspro ma anche particolarmente alto, devo dire, ma per il resto di giustizia, l'impatto della giustizia nella vita della persona, non abbiamo avuto una sensazione così forte della campagna referendaria, perché anche in questo caso vogliamo dare delle letture partigiane, ideologiche, in qualche cosa che invece riguarda tutti noi, la vita di tutti noi, o potrebbe in astratto riguardare la vita di tutti noi.
0: Certo.
1: Quindi anche così Il nostro problema è sempre quello di come posso dire, di dividerci in tifoserie e di argomentare non attraverso una sana argomentazione logica, ma attraverso gli slogan che forse sono più di impatto sulla pancia delle persone, e in questo modo noi ci perdiamo la sostanza delle cose, e poi perdendoci la sostanza delle cose però arriviamo a dei momenti in cui la realtà dei fatti ci sbatte in faccia in maniera forte e drammatica, l'inefficienza di una dialettica improntata su questi schemi. Ho fatto un discorso un po' di spazio, ma il fenomeno, per carità, va inquadrato in un'ottica molto ampia.
0: Certo.
1: Sarebbe il caso di recuperare, di metterci seduti per capire come far funzionare bene la giustizia, come rendere umane la detenzione, come rendere, come posso dire, più agevole la vita, perché qui spesso ci dimentichiamo, la polizia penitenziaria, di chi sta veramente a contatto tutti i giorni con realtà difficilissime, in condizioni di lavoro difficilissime,
0: sì,
1: come la polizia
0: vero.
1: Penitenziaria, quindi sono tanti gli elementi che devono essere valutati. Io spesso, quando ho fatto il sindaco, andavo all'interno delle carceri per rendermi conto per rendermi conto, no? Ma ci sono anche delle figure di cui uno magari non ha piena consapevolezza, ad esempio il medico.
0: Sì.
1: La difficoltà di svolgere il lavoro del medico all'interno delle mura penitenziarie è complicatissimo, e non si trovano, e poi la relazione con detenuti particolari, è vero, non è vero, la patologia viene accentuata, bisogna andare in ospedale, ma in ospedale per portarlo comporta tutto un mettere in atto la scorta, la sicurezza, però se non, contemporaneamente non si fa, si rischia, è complicatissimo. Il mondo delle carceri è un mondo difficile, però bisogna che ci mettiamo mano, a partire dall'edilizia carceraria, che sembra un tema, credo, ormai uscito completamente da quello che è il perimetro della discussione pubblica e del dibattito pubblico. Ci sono associazioni, dicono nessuno, d'occhi di Caino, che spesso portano all'evidenza le problematiche della realtà delle carceri, e vediamo spesso comunicati della polizia penitenziaria che lavora al limite veramente di quelle che sono le loro possibilità, però spesso si rimane inerti, e anche questo tema è un tema forse che meriterebbe degli spazi un pochino più grandi.
0: Sì, certo.
1: Effettivamente non se ne parla mai,
0: È vero.
1: Quindi,
0: è vero.
1: Ecco.
0: Sì. Bene, il nostro tempo è scaduto, purtroppo. Io ti ringrazio sempre del tuo contributo.
1: Grazie a voi.
0: Buona festa della mamma, visto che ovviamente no, la tua signora è mamma di due figli, quindi è anche la tua. Noi ci ritroveremo però non domenica prossima, ma teoricamente tutto al 24 di maggio ci sarai anche te. Quindi insieme a Radio Galileo.
1: È data storica, tra l'altro, 24 maggio, la canzone del piano.
0: È vero, è vero. Quindi grazie Leonardo Ladini, ti faccio fare un saluto
1: grazie
0: veloce da Savino. Ti faccio fare un saluto veloce da Savino.
1: Ecco, mancava.
0: Eccolo qua che si sta prodigando per non so che fare. Aspetta.

0: non poteva fare altrimenti questa mattina. C'è dovuto stare.
1: Giusto maggio, lo scudo.
2: Beh, contento, eh. Cioè, se l'Inter dovesse perdere la Coppa Italia, posso regalare il disco di Delia che canta Essere Umano?
0: Vabbè.
1: Va bene, non cominciamo però nuovamente i riti di gufaggio.
0: Vabbè, intanto lo scudetto ci sta, quindi godiamoci quello, poi dopo insomma si vedrà il resto.
2: No, ma anche ieri sera l'Inter ha vinto con la Lazio, però peccato che non è la Coppa Italia, il campionato solamente, quindi...
0: Vabbè, lo so, è così, adesso non è
1: i piccoli passi.
0: Ti pare?
1: I piccoli passi.
0: Bene, grazie Leonardo Latini, buona giornata.
2: A presto.
0: A presto.
1: Grazie, buona giornata e buona domenica a tutti.
0: Grazie. Allora, alle 13:07, noi ci salutiamo, grazie a tutti per essere stati con noi. Da Emanuele Bellicci, appuntamento in diretta sabato 23 di maggio, poi in differita magari ci sarà pure qualcosa, no? Perché ogni tanto inventiamo qualche replica, quindi Savino tra pochissimo, perché adesso c'è tempo zero con Simone Papini, quindi intorno alle 14:30 Nicolo Savino fino alle 19, poi il radio show per completare la serata di Radio Galileo. Da Emanuele Bellicci è tutto, un bacione, buon pranzo, buona domenica, eccolo
2: SMR,
0: qua SMR. Ha finito SMR. L'acqua sì. Hai finito l'acqua, va bene,
2: ASMR.
0: Sì abbiamo ascoltato, basta sì. basta puoi mettere via tranquillamente. Grazie a tutti e una buona domenica da Emanuele Bellicci, ciao.

0: Fate sentire sto pezzo.
1: Simi
0: e Simone, ancora se insistiamo. Bello, bello. Amici miei, voglio ringraziare il reparto Musical Style di Tempo Zero Shock, La Capanna, ma anche Sciocchi. Benvenuti, bentrovati, la prima settimana di maggio e spero che siate sopravvissuti indenni alle mangiate del primo maggio di questo weekend veramente bellissimo che ci lasciamo alle spalle, ma già vi dico che il prossimo anno non andrà così bene, ragazzi. Eh no, perché il primo maggio non sarà di venerdì. E dando un'occhiata al nuovo calendario, è vero che siamo molto molto in anticipo del 2026, non è che avremo tutti sti ponti, quindi godiamoci quelli che ci sono di questo 2026, perché nel 2027 non sarà proprio così. Rigorosamente in onda in diretta, quindi prima settimana del mese di maggio sulla nostra emittente radio televisiva preferita, tante stupidaggini da fare, tante sciocchezze. Saluteremo anche il pensatore, perché ormai l'avete sentito da qualche settimana, io ho deciso di destituirlo, ecco, non mi veniva la parola, di destituirlo come guru e come pensatore. Io penso di potercela fare, spero veramente di sì. Mettetevi comodi, la stupidità sta per essere servita.

0: Amici della Capanna Internazionale, Euraga, ce l'ho fatta dopo anni. Dopo tanto tempo sono riuscito a destabilizzare e soprattutto a spodestare il nostro guru pensatore, il quale aveva bensì due titoli. Ma perché deve avere due titoli quando all'interno della Capanna Internazionale è esplosa la manolomania? Come l'ha presa il nostro pensatore? Secondo me non l'ha presa proprio benissimo, essendo un po' megalomane. Pensatore,
1: ragazzi, buongiorno,
0: sì, buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buona domenica.
0: Ah, è già domenica nella capanna sua.
1: Come si
0: bello.
1: Va? Oggi mi sono svegliato un po' più tardi.
0: Come mai?
1: Perché sono
0: reduce dalla telefonata di ieri.
1: Sonno profondo.
0: Immagino.
1: Ieri dovuto anche allo stress.
0: Della però ce l'ho fatta finalmente.
1: Decisione che è stata.
0: Sì. La mia, è stata la mia.
1: Presa.
0: Sì. A me più che stress mi fa venire la sonnolenza. Meno male, pensatore, che la sto destabilizzando. Ancora mi sbaglio. La sto destituendo. Oh!

0: finalmente sono riuscito a prendere la decisione e sono stato appoggiato per togliere dalle scatole il nostro pensatore guru.
1: Comunque
0: sono orgoglioso.
1: Passato già c'erano stati dei tentativi da parte del buon Papini.
0: Assolutamente sì, ci avevo provato con l'illuminata, poi con il guretto. Assolutamente.
1: Se il buon Simone si ricorda.
0: Ma certo che mi ricordo.
1: Provato con.
0: Con chi? Con chi? Vedremo se si ricorda lei. Mi sembra che però non abbia le idee molto chiare. Ci vogliamo provare tra poco?

0: cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate?
1: A pasta chi sarde? Ah, una cosa. Ora nei commenti un cominciato a scrivere qual è la canzone originale, le caide da. Per chi sta canzone fece mio figlio Zoe Lander DJ, utilizzando i suoni della discoteca degli anni 90. A zia Concetta, vi manna una vasata tanta ricchi a tutte. Alla prossima!
2: Finalmente sono riuscito a spodestare il pensatore, ossia l'ex guru. Adesso, nella capanna internazionale, è esplosa la manolomania. Ci avevo già provato nel corso degli anni, ma lui non si ricorda neanche con chi. Ci avevo provato comunque, glielo ricordo io, con l'illuminata e il guretto. Dai, giù, forza.
3: I soprannomi dico, sì, perché non è giusto.
2: Beh sì, nomi dico, no? Sicuro vero.
3: Pure col fanciullino.
2: Sì, esatto, siciliano, tra l'altro. Tutti i versi, li fa lui.
3: Siciliano.
2: Perché fa tutti i versi?
3: Sicilia orientale,
2: sì, esatto,
3: no? Ecco, però
2: per non dire Catania, effettivamente.
3: È ora che ho svoltato
2: ora sì.
3: La cinquantina,
2: ormai una sessantina, credo.
3: Verso la sessantina,
2: sì,
3: la
2: un malanno per mattina, tra l'altro.
3: Più difficile, sì, e qua ci sono forze fresche,
2: già,
3: è tra l'altro ci sono stati anche i franchi tiratori,
2: ma sì, i franchi tiratori che le tiravano le gambe, e ormai noi viviamo solo con la manolomania, mio caro.

0: Abbiamo anche il pezzo musicale, la Manolo Mania, che scalerà le classifiche, veramente solo della capanna, eh? Scalerà le classifiche, però Manolo Mania, bello, veramente. Ha capito, pensatore? Sì, Franchi Tiratori, sì.
1: Comunque, prima Alessia e Margherita, tutti.
0: Ma sì, ma ormai non era più d'accordo nessuno che le facesse il pensatore guru, ha capito?
1: E meno male. Se fosse stata forse. Chi? Maria,
0: ma no, ma nessuno, si era stufato
1: forse,
0: tutti, si erano stufati,
1: ripeto,
0: no. Ma forse,
1: forse,
0: ma no, ma no, no, secondo me no.
1: Avrei
0: avrebbe? Mamma mia, cosa? Avuto, mamma mia, ma che mi parla a puntate, ma io non la capisco, boh. Questa è già una puntata, se mi parla a puntate, allora appuntato, ve lo ricordate l'appuntato? Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Che ora di andare in pubblicità? Ma già? Ma davvero? Ma già, e allora, ma già, ma già, ma già, ma già. E allora andiamo in pubblicità.

Grande Andrea Bolognese, lui uno dei grandi, perché i grandi li conosco solo io e meno male non posso conoscere solo sti rincoglioniti. Lasciatemi conoscere meglio, no? I grandi protagonisti, Andrea Bolognese, tornerà durante le prossime settimane, sempre qui in esclusiva.

0: Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Di chance, però.
0: Sì, no, nessuno, non guardi, nessuno.
1: Sì, l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io che cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete
0: deve stare accesso. Zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po' care fanciulle, un po' Volta Gabbana.
0: Sì, hanno fatto bene,
1: come
0: secondo
1: dire,
0: me.
1: Siete saliti sul carro
0: del vincitore. Sì, Manolomania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto.
0: Speravate
1: a questo.
0: Già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti e soprattutto fare comunella con le persone che non la sopportano più, proprio come Simone Papini? Grazie.

0: Io veramente, pensatore, non la sto più sopportando questi messaggi che durano 40 minuti e queste telefonate inutili. La vogliamo piantare, sopporto.
1: Però, sì, però
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi, secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità.

0: L'argomento di oggi della capanna internazionale è: ma voi avete mai avuto un amico immaginario da bambini o magari anche da adulti? Beh, sappiate che avere un amico immaginario, parlare con se stessi, non è da fuori di testa. Però noi ci possiamo collegare con una fuori di testa, con la nostra Sibilla. Sibilla, lei è l'amico immaginario, cioè la, non l'amante, non l'amore, però quello che cerca lei, ma l'amico immaginario.
1: Come anche io, sì. Sono rincoglionita.
0: No, ma perché, amico immaginario. Ah, c'è l'amico immaginario lei, immagino, con l'attrezzatura.
1: Sì, non solo ce l'ha avuta da piccola, ma tuttora l'amico immaginario.
0: E che gli racconta l'amico immaginario, che vuole l'attrezzatura, che vuole?
1: Parlo e lui mi risponde.
0: Ah, si risponde da sola con l'amico immaginario, ok, perfetto, puoi aiutare. Poi è così, insomma.
1: Che dobbiamo fare?
0: E poi?
1: Parlo anche tra me e me.
0: Ok, quello anche noi lo facciamo, molti di noi, secondo quest'ultima ricerca. Sì, tutto a posto.
1: Parlo tra me e me.
0: Mamma mia, Sibilla, guardi, le posso dare un suggerimento? Continui a parlare tra sé.

0: il nostro bordellaio DJ seduto nella stanza accanto, Domenico Mancusi, Fulmin DJ, ciao! Lui ci comunica praticamente che all'interno della sua emittente irraggiungibile, come la capanna internazionale, praticamente sta migrando a livello internazionale in tutti i sensi. Le volevo svelare un segreto, è la capanna che è internazionale, la sua radio non lo so.
1: Ragazzi, se qualcuno dovesse rompere i coglioni che la radio non si sente, bene, la radio non si sente. La radio non si sente perché stiamo migrando in Germania, dalla Francia alla Germania. Quindi penso che
0: quindi cosa?
1: Massimo domani mattina dovrebbe essere tutto
0: meno male. Domenico Mancusi continua a spiegare ciò che sta accadendo nell'indifferenza generale anche e soprattutto dei suoi collaboratori.
1: Nuovamente questo non ve lo so dire.
0: Ma che è che ci sa di? Scusi, quando migramo, quando mi che ne so, via! Eccoci, un sacco di casini, sacco di migrazioni, tanto la sua emittente è inutile, non esiste, è un po' come la capanna internazionale, se ne faccia una ragione.

0: All'interno della cabana internazionale sapete che noi vogliamo però diventare veramente reali. E ancora ci abbiamo da fare con sta raccomandata che so, 4 anni praticamente che è sparita. Io vorrei collegarmi con il DJ Cocco perché se lui ha qualche idea, come si fa? Ci dica un po'.
1: Cioè, se avete una ricevuta di raccomandata.
0: Esatto, sì, anche noi la rilasciamo sicuramente le ricevute immaginarie delle raccomandate come le poste reali. Sì.
1: Si fa.
0: Che si fa? La ricerca.
1: Si va in posta, sì. E bisogna risalire dove
0: cazzo sta stato. Allora, ci può andare lei domattina alla posta immaginaria della capanna, per favore?
1: Al di là che si può rifare. Però...
0: No, un'altra volta no, non c'ho voglia di immaginarmi tutta la raccomandata.
1: È
0: un
1: mettere di coglioni.
0: Ed è esatto. Così, che problemi.
1: Dovrebbe essere assicurata sta cosa.
0: E dovrebbe essere assicurata, ma non lo è, perché nella capanna non c'è nulla di assicurato. Non c'è... E non c'è nulla neanche di sicuro in questa capanna. Ma è possibile che sono 4 anni e sta raccomandata è persa? Cioè, ma veramente, altro che must be real. Sta capanna non sta andando...

0: Amici, venite, è il momento di giocare con noi. Caccia alla capanna e alla sua raccomandata. Il gioco più divertente dell'anno è il momento dove si vincono meravigliosi premi immaginari, quelli della capanna internazionale. La raccomandata che c'è, poi non c'è. Torna, parte, poi riprende. È il gioco della raccomandata perduta della capanna internazionale.
1: Simone, non dire sta fregna che Nicola ci rimane male.
0: Ma sì, non si preoccupi bambina, è tutto a posto.
2: Ragazzi,
0: eccoci qua. Sì, buongiorno. Allora,
2: io sono davvero senza parole.
0: Ma no, stiamo giocando, perché deve rimanere senza parole, Marina?
2: Deve stare senza parole io.
0: No.
2: Ce ne vuoi.
0: Eh già, è vero, dai.
2: Questa storia della raccomandata
0: è diventato il gioco infinito. Ma non è fantastico?
2: The never story.
0: The never end story, assolutamente.
2: Veramente,
0: sì.
2: Non se ne può più.
0: Non è vero che non se ne può più. È il nuovo gioco, dai.
2: Il discorso della raccomandata, sì, il mio figlio l'ha visualizzata.
0: Ah, ora il figlio l'ha visualizzata. Scusa, stoppate la musica. Ma se il figlio l'ha visualizzata, ma allora la vedi dove sta? Marina, perché dobbiamo giocare a questo gioco?

0: ragazzo che stava tornando indietro.
1: Ancora? Poi, torna indietro, sta raccomandata, va, parte, torna, torna indietro, poi riparte, poi riviene. Che bello! Ma sì, dai, seguiamola.
0: Sherlock Holmes.
1: Chiamiamo anche lui eventualmente, perché no? Sì, potrebbe essere un'idea. Facciamolo, facciamolo, Marina.
0: Comunque, cerchiamo di venire a capo, perché altrimenti qua...
1: Non se ne esce, eh. Veramente. Che gioco meraviglioso.
0: Bella amica.
1: Eh sì.
0: Veramente senza parole.
1: Ma no, ma non rimanga senza parole, ci sono tanti premi immaginari, se la troviamo. Dai,
0: non
1: dai.
0: Solo il Giro d'Italia, ma pure il
1: Giro d'Italia. No, anche del mondo, eh sì, secondo me sì.
0: Si potrebbe andare a fare Dove? Il pellegrinaggio lì, a camminare a piedi.
1: Ah, per fare che? Cioè camminiamo a piedi e cerchiamo la capanna e cerchiamo anche la raccomandata. E facciamo il cammino di Compostela, ma che c'entra? Cioè non è il cammino di Compostela, non è che c'entra moltissimo. Il fatto è che sono 4 anni che sta capanna, si capisce che dovemo fare, insomma. Dai, allora, con sta raccomandata che torna, prende, va, parte, riviene, non si capisce, vabbè. Comunque io mi voglio appellare a tutti coloro che lavorano negli uffici postali della capanna internazionale. Allora, per favore, ce lo dite che fine ha fatto sta raccomandata? Che noi, veramente dal lontano 2021, se non va, sì, 2021, quindi noi non sappiamo praticamente nulla. Tanto che c'è Consuelo da Fiuggi, che non ha nulla da fare, la nostra Consuelo, e eventualmente me la contattate, e tanto lei non ci capisce niente di musica, di spettacolo, lei è un ignorante di quelle, ok? Magari lei è una di quelle che dice, ma vabbè, non faccio nulla tutto il giorno, vado alla caccia della raccomandata, eventualmente, se può fare sta cosa. Poi magari la chiamiamo. Amici, grazie veramente per averci tenuto compagnia. Se magari vi dovesse essere anche voi, no? Capitato che qualche raccomandata non l'abbiate ricevuta, tranquilli, anche noi. Sono 4 anni che avanti sta cosa. E ora abbiamo iniziato a giocarci anche sopra. Ci sentiamo settimana prossima, rigorosamente in syndication su questa frequenza. Ciao!
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
5: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
4: Dibidi dobidi DAB.
6: Radio Galileo. La tua radio.
7: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla tra severe misure sanitarie i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione vaccinazione resta molto basso. In Italia, 4 persone residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono sotto sorveglianza attiva. Erano passeggeri del volo KLM dove era salita la paziente olandese, poi deceduta. Anche in Italia le autorità rassicurano, basso il rischio di contagio. Ma approfondiamo nel servizio di Alessandro Cisilin cosa è e come funziona quello che conosciamo come antivirus.
10: Si tratta di una famiglia di virus con oltre 40 specie diverse. Tutte vivono nei roditori senza farli ammalare e si trasmettono all'uomo attraverso il contatto con urina, feci o saliva degli animali infetti. Si dividono in due gruppi, gli hantavirus del vecchio mondo, Europa e Asia, che provocano una febbre emorragica con sindrome renale a bassa mortalità, e hantavirus del nuovo mondo, Americhe, che provocano una sindrome polmonare molto più aggressiva con una mortalità che può arrivare al 35-40%. A questo gruppo appartiene il ceppo Andes, quello identificato sulla nave da crociera, che sarebbe l'unico capace di trasmettersi tra esseri umani, e si accendono i riflettori in Argentina, dove i casi di hantavirus erano molto pochi, in zone periferiche, e dove invece si registra un raddoppio dei casi, una cinquantina l'anno scorso, oltre 100 nell'ultimo anno, e sotto accusa sono Italia, la sanità dell'Argentina imposti dal presidente Milei. Proprio da un'escursione nella Terra del Fuoco sarebbe partito il contagio, che si è diffuso sulla nave da spedizione olandese specializzata nel turismo naturalistico. L'itinerario prevedeva tappe in Antartide e in alcune delle isole più isolate del pianeta, tra cui Georgia del Sud e Sant'Elena.
9: Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio a sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
11: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire e io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
9: Iran, nelle prime ore di stamane, un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar a 23 miglia nautiche da Doha, lo riferisce l'agenzia marittima britannica. Intanto il Dipartimento di Stato conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al Thani. Trump torna intanto a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
12: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
13: Ma in questi momenti c'è solamente, invece che parlare e dire, c'è solamente da fare. Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta è scarica. L'Atalanta è un'ottima squadra, è una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
12: Quella di Gasperini, alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
14: È stata una stagione che da parte nostra, per me, molto molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe sicuramente un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
12: Più staccato ma comunque allerta il Como, a meno 2 della Roma in campo dalle 12.30 a Verona.
9: Tennis internazionali d'Italia nel pomeriggio in campo Musetti, Darderi e Arnaldi. Tre azzurri sono opposti all'argentino Cerundolo, allo statunitense Paul e allo spagnolo Hodar. In palio un posto negli ottavi di finale del torneo. Ed è tutto, buon pomeriggio.
15: Radio Galileo informa il tuo tempo. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
16: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
15: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

Raff ad aprire la compilation del weekend. Io sono Nicolo Savino, buon pomeriggio a tutti. Notizie dal web: sbarcata a Tenerife i primi passeggeri della nave Ondius su cui si è sviluppato il focolaio di antivirus. Si tratta di 14 cittadini spagnoli, quindi iniziato lo sbarco dei passeggeri della nave a Tenerife, rimpatriati in aereo, poi in quarantena per 42 giorni. Tra poco altre notizie dal web. Questa è la compilation del weekend e la domenica ascoltiamo i brani degli artisti italiani.

Aggiornamento live sul calcio, e se da poco conclusa la partita Verona 0 Como 1, la rete di del greco Duvikas, la punta del Como, quindi al 71esimo del secondo tempo il Como si porta a casa tre punti fondamentali, tre punti importanti in vista per l'Europa, quindi ora si trova in quinta posizione con 65 punti in attesa di Milan e della Roma. Il Verona, penultimo, già retrocesso in Serie B insieme al Pisa. Quindi Verona 0, Como 1. Altre notizie dal web in questa domenica pomeriggio. Una storia incredibile nel Regno Unito. Parrucchiere gallese vince due volte alla lotteria con gli stessi numeri. La storia che sfida la statistica. Dal Galles il racconto di Richard Davis e della moglie dal Guardian. Lo sentivo da sempre che avrei vinto una seconda volta. Vincere la lotteria una volta nella vita è già un evento raro. Farlo due volte con gli stessi numeri appartiene al territorio dell'incredibile. Eppure è successo davvero a Richard Davis, ex parrucchiere gallese, che insieme alla moglie si è ritrovato un milionario due volte a distanza di 7 anni, sfidando ogni legge della probabilità. Le statistiche parlano chiaro, la possibilità di vincere due volte una cifra milionaria sono infinitesimali. Una su 1.000 miliardi secondo alcune stime, ma la realtà a volte supera anche i numeri più improbabili. A raccontarlo è lo stesso Richard Davis in questa intervista a Guardian, dove ripercorre una storia che sembra uscita da un film. Beh, complimenti. E noi proseguiamo con un altro disco che arriva da Sanremo 2026, Tommaso Paradiso.

Achille Costa Curt debutta al cinema, la nuova vita passa dal set. Dopo anni difficili e un percorso personale raccontato senza filtri, il giovane sceglie la recitazione per voltare pagina. Sarà tra i protagonisti del film Piove col sole, tra sogni, eccessi e voglia di riscatto. Non è solo un esordio ma un segnale preciso. Achille Costa Curt riparte da se stesso e lo fa davanti a una macchina da ripresa. Da presa, a 21 anni, dopo un'adolescenza segnata da momenti complessi e affrontati pubblicamente con una rara sincerità, il figlio di Alessandro Costa Curt e Martina Colombari sceglie il cinema come nuovo capitolo della sua vita. Altre notizie dal web: dubbi sul maggiordomo. Portogallo, scoperta villa con 278 capolavori, compresi quadri di Picasso e Miró. Il proprietario era morto 2 anni fa. Ci sono forti sospetti che il padrone di casa operasse come intermediario di organizzazioni criminali internazionali dedite al traffico di opere d'arte. Nella cittadina di Penalva do Castelo, in provincia di Viseu, nel nord del Portogallo, la polizia giudiziaria ha scoperto e sequestrato 278 opere d'arte e referti archeologici che vanno dal Neolitico al XX secolo. La scoperta è avvenuta nella villetta residenziale di un anziano cittadino statunitense morto nel 2024, la cui casa era arredata come un vero e proprio museo in cui si potevano ammirare i quadri firmati come Albrecht Dürer, Pierre Bonnat, Picasso e Miró. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri dischi sanremesi. Malika Ayane. Eccola che arriva con Animali Notturni per voi.

Allora, il prossimo artista che sta per arrivare qui nella playlist, nella compilation del weekend di Radio Galileo, un artista che pensate in top 50 radio con tre brani, quindi nella classifica di Air One, quella ufficiale dove monitora tutti i passaggi di brani radio su molte emittenti da nord a sud, quindi in questa classifica della top 50 lui si trova con all'interno di questa classifica con tre brani, quindi complimenti ad Achille Lauro, perché nella stessa top 50 Air One Comuni Immortali entra nuovo alla 17, perdutamente sale di 6 posizioni alla 49, In Viaggio Verso il Paradiso resta in chart alla 48, quindi nella settimana 19 del 2026 l'unico artista italiano con tre brani diversi contemporaneamente in heavy rotation, un risultato che è molto importante quindi per la musica italiana, quindi complimenti ad Achille Lauro con tre brani nella top 50 tre brani suoi, quindi, e noi ascoltiamo la sua nuova canzone uscita in questi giorni, Comuni Immortali, Achille Lauro.

Novità per Achille Lauro, Comuni Mortali. Altre notizie: perché è stato ritirato lo studio di Mariano Barbaside sul tumore al pancreas? La rivista americana Proceedings of the National Academy of Sciences ha ritirato lo studio sulla cura del tumore al pancreas guidato dal biochimico spagnolo Mariano Barbaside, membro della stessa National Academy, presentata alla fine dello scorso anno come rivoluzionaria. Al centro di tutto ci sarebbe un conflitto di interessi finanziari non dichiarato. Quindi è stato ritirato lo studio spagnolo sul tumore al pancreas che aveva illuso il mondo. Al centro di tutto ci sarebbe un conflitto di interessi finanziari. Mariano Barbaside e altri due scienziati spagnoli avevano annunciato la cura completa di 45 cavie di laboratorio, ma avevano anche fondato un'azienda che produceva le cure senza dichiararlo. Il pubblico aveva donato 3,6 milioni per finanziare la prosecuzione degli studi. Tra poco parliamo di Spotify e noi proseguiamo con un disco che parte da zero.

Laura Pausini per le radio italiane ha scelto questo brano di Umberto Tozzi, Immensamente. Moto Gran Premio, beffa per Bezzecchi Alemani in Francia, vince Martin, weekend nero per la Ducati. Spotify difende i musicisti veri, arriva la spunta verde contro l'AI, il colosso svedese introduce il badge verificato da Spotify, una spunta verde riservata a chi ha concerti, merchandising e una presenza reale dentro e fuori la piattaforma, una spunta verde per distinguere chi la musica la fa davvero e da chi la lascia fare a una macchina, è l'idea dietro verificato da Spotify. Il nuovo badge annunciato in questi giorni dal colosso svedese dello streaming comincerà a comparire nelle prossime settimane sui profili degli artisti e nei risultati di ricerca ed è la risposta più diretta che una piattaforma musicale abbia dato finora all'invasione dei brani generati dall'intelligenza artificiale. Tra poco vi porto a Livorno e noi ora proseguiamo il nostro viaggio musicale con l'ultimo di Fabrizio Moro.

dei cani, multa fino a 500 euro per i trasgressori. L'ordinanza sindacale prevede che si usi l'acqua sulle deiezioni liquide animali dal 20 maggio al 31 di ottobre. Nel periodo che va dal 20 maggio al 31 ottobre, chi conduce cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di appositi contenitori d'acqua da utilizzare per l'immediata rimozione delle deiezioni liquide depositate su superfici pavimentate, su altri spazi di arredo urbano e sui mezzi di locomozione, ad esempio ruote di macchine o di scooter parcheggiati sulla pubblica via. È quanto stabilito dall'amministrazione comunale di Livorno con l'ordinanza sindacale. Tra poco parliamo di Ozzy Osbourne e noi proseguiamo con Francesca Michielin.

chiama così la nuova di Francesca Michelin. Ozzy Osbourne arriva sul mercato, la villa, un pezzo di Hollywood in vendita a $17 milioni. Dopo la scomparsa della rockstar, la storica residenza di Hancock Park torna sul mercato, oltre 1000 metri quadrati tra fascino anni 30 e lusso contemporaneo. La villa di Ozzy Osbourne a Los Angeles è ufficialmente in vendita per $17 milioni. Situata nel prestigioso quartiere di Hancock Park, a pochi chilometri del cuore di Hollywood, la proprietà rappresenta uno degli esempi più affascinanti di architettura storica californiana, rivisitata in chiave contemporanea, acquistata nel 2015 da Ozzy Osbourne e dalla moglie Sharon Osbourne per circa quasi $12 milioni. La residenza è stata per anni il rifugio americano della coppia, prima del ritorno definitivo nel Regno Unito dopo la scomparsa del principe delle tenebre nel 2025. La vendita segna la fine di un'epoca. Tra poco parliamo delle Micro Joys e noi proseguiamo qui nella compilation con tante belle canzoni e altri tormentoni.

Il segreto per essere felici, godersi le micro joys, musica, passeggiate e un buon caffè. Secondo un nuovo studio, per 6 italiani su 10 le piccole gioie sono fondamentali per vivere bene. Non serve staccare per ore o partire per un weekend per sentirsi meglio, a volte basta un minuto, un sorso di caffè, una canzone, una breve passeggiata. Piccoli gesti che messi insieme stanno diventando una nuova forma di benessere quotidiano. È la filosofia delle micro joys e piccole gioie che, secondo studi recenti, possono avere un impatto concreto e positivo sulla qualità della vita. Una ricerca pubblicata sul Journal of Medical Internet Research evidenzia come vivere micro momenti contribuisca a ridurre lo stress e migliorare il benessere generale, a confermare il trend che è il progetto di Big Joy del Greater Good Science Center dell'Università della California, condotto su oltre 22.000 persone.

0: Le azioni quotidiane aumentano il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive del 23% e migliorano la qualità del sonno del 12%. Inoltre il 30% degli intervistati si dichiara più soddisfatto delle proprie relazioni. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con tante belle canzoni, la nuova di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

per Arisa. Teramo al casello autostradale, gli mancano 10 centesimi per il pedaggio, cartella da 3,10 euro. Nonostante il pagamento non completo, la sbarra si era alzata e l'automobilista era passato. Un anno e mezzo dopo è arrivato l'avviso esattoriale, gli mancavano 10 centesimi per pagare il pedaggio autostradale. Un anno e mezzo dopo arriva il conto con una cartella esattoriale di 3,10 euro. È accaduto a un automobilista di Teramo, un pensionato di Castelnuovo Vomano, che si è trovato senza moneta al casello autostradale in uscita dagli Atri Pineto. A raccontare la vicenda del quotidiano abruzzese Il Centro. Tra poco parliamo di Angelina Jolie qui nella compilation. Noi ora proseguiamo con Buona Domenica.

Angelina Jolie saluta Los Angeles, in vendita la dimora delle stelle da quasi 30 milioni. Tra storia hollywoodiana e nuovi orizzonti, l'attrice chiude un capitolo della sua vita e mette sul mercato la sua iconica residenza Los Angelina. Certe case non sono solo case, ma rappresentano capitoli di una vita che a un certo punto cambia direzione. La dimora di Angelina Jolie, arroccata sulle colline di Los Angeles con vista sul osservatorio Griffith, sembra proprio una di queste. L'attrice ha deciso di trasferirsi e di mettere sul mercato la proprietà per quasi 30 milioni di dollari, immersa in un lotto di oltre 8.000 metri quadrati. La proprietà è molto più di una residenza di lusso. E noi proseguiamo qui al nostro viaggio musicale con Al mio paese.

Allora parliamo di Netflix, perché appunto Netflix, parliamo di film, serie TV, anche live. Il primo maggio, per quanto riguarda i film, su Netflix c'è Swapped al tuo posto, l'8 maggio Creature Luminose e l'11 maggio Il Gladiatore 2. Per quanto riguarda le serie TV, il 7 maggio L'Uomo delle Castagne Nascondino, poi il 12 Devil May Cry, il 14 Due Forze Opposte, il 15 Berlino e la Dama con l'Ermellino. Altre serie TV su Netflix il 21 maggio, il 21 maggio con The Burrocks, Ribelli Senza Tempo, il 27 Due Spicci e poi sempre lo stesso giorno Come Uccidono le Brave Ragazze. Il 28 maggio per quanto riguarda le serie TV su Netflix The Four Seasons. Invece per i live il 17 maggio Ronda Rousey contro Gina Carano e il 31 maggio a chiudere il live per quanto riguarda Netflix il mese di maggio WWE Clash in Italy. Quindi per quanto riguarda la serie TV il 27 maggio su Netflix c'è Due Spicci, la serie TV con Zero Calcare, e la canzone di questa serie TV l'oreggia al soundtrack firmata da Coez.

ci vuole una laurea from the Netflix series Due Spicci di Zero del Calcare, la voce di Coez. Il lavoro dei sogni, $50,000 per vedere le partite dei mondiali. Fox News lancia le candidature per capo osservatore mondiali. Bisogna guardare tutte le 104 partite in un cubo di vetro a Times Square. Tra poco parliamo di Kate Middleton. Noi ora proseguiamo con la nuova canzone di Gaia.

Hamilton torna in Italia il 13-14 maggio, sarà a Reggio Emilia per esplorare gli approcci internazionali all'infanzia. È il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia, quindi Kate Middleton in viaggio a Reggio Emilia il 13-14 di maggio, la prossima settimana, per studiare un modello di educazione della prima infanzia. Notizia di questi giorni. Poi affari in rosso per Pippa Middleton, sommersa dai debiti vende la fattoria. La sorella di Kate e il marito James Matthew si separano da Buckleberry Farm Park dopo 5 anni di perdite a 6 cifre e le accuse dei residenti. Quindi Pippa Middleton dice addio al suo progetto più ambizioso, lontano dai riflettori della Royal Family. La sorella minore della principessa Kate e il marito James Matthew hanno ceduto Buckleberry Farm Park, la fattoria parco giochi del Berkshire, acquistata nel 2021 con grandi aspettative imprenditoriali. A confermare la vendita è stato un portavoce della coppia, dopo che il giornalista Richard Eden al Daily Mail aveva ricostruito nel weekend il bilancio fallimentare dell'avventura. Tra poco vi porto in Grecia e noi ascoltiamo una bella canzone di Frankie High Energy MC con Jovanotti.

0: Volta una bici fece
1: pedale batteria di Franky iEnergy MC con Giovanotti dal suo nuovo progetto. La Grecia vieta lettini e ombrelloni su 251 spiagge per combattere l'over tourism, quindi in Grecia aumenta il numero di spiagge con lettini vietati, nell'elenco anche Creta, Zante e Naxos. Tra poco parliamo del tramezzino veneziano e noi ora proseguiamo con tante belle canzoni. La prossima è di Chiara Gagliazzo.

tramezzino veneziano è tra i migliori sandwich del mondo. Funghi e prosciutto, tonno e cipolle, crostacei vari, originario di Torino in Laguna, è stato portato a un livello superiore. Morbido pane senza crosta con abbondante farcitura, il tramezzino veneziano dai canali della Laguna a quelli televisivi, dove si è guadagnato un posto speciale tra i migliori sandwich del mondo. A incoronarlo a livello internazionale l'emittente americana CNN, che pur ricordando le origini torinesi del tramezzino decreta che Venezia ha portato questo popolare spuntino da bar a un livello superiore, parole che hanno fatto storcere il naso sotto la mole e reso orgogliosi gli abitanti della Laguna. E noi proseguiamo con Sotto Sotto, un'altra bella canzone da ascoltare insieme.

0: pagare per 45 milioni di dollari una terrazza privata affacciata sul Central Park, una scala scenografica, un finiture di lusso e un prezzo da capogiro. L'attico appartenuto a Sting è tornato sul mercato immobiliare di New York per 45 milioni di dollari. L'appartamento si trova all'interno del celebre complesso residenziale 15 Central Park West, uno degli indirizzi più esclusivi del Manhattan, progettato dall'architetto Robert Stern. L'appartamento è in vendita presso Douglas Elliman. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con un altro nuovo brano molto bello.
1: Nel

E la sera a casa di Luca si ascolta anche End of Silence. Complimenti a Silvia Salemi, bello il tappeto musicale, la nuova. Altre notizie dal web: via libera dalla Corte Suprema del Cile agli scavi per trovare un tesoro del valore di 40 miliardi nascosto sull'isola di Robinson Crusoe. Da oltre 30 anni il miliardario Bernard Kaiser alla ricerca del bottino in oro, argento e gioielli preziosi. Il tesoro sarebbe stato nascosto nel 1714 dal capitano spagnolo Juan Abilia de Echeverria, della maggiore delle tre isole dell'arcipelago Juan Fernandez, quella intitolata al naufrago che visse in solitudine per 4 anni, ispirando la fantasia letteraria di Daniel Defoe. In caso di ritrovamento, il ricercatore dovrebbe cedere il 75% del tesoro allo Stato cileno, trattenendo per sé il rimanente quarto. La caccia poi è soggetta a rigide condizioni ambientali, ma dalla parte di Kaiser c'è la scienza. Studi geofisici hanno rilevato una significativa concentrazione metallica nell'area dei nuovi scavi. Tra poco altre notizie, noi ascoltiamo la nuova di Alessio Bernabei.

Firenze trova la moglie con l'amante, manda le foto ai familiari. Condannato per revenge porn, la difesa dell'uomo aveva creato la situazione ad hoc perché la trovassi nuda con lui e ha riso mentre la filmavo. Era ritornato a casa prima del previsto e ha sorpreso la compagna insieme all'amante. A letto insieme, l'uomo ha preso il cellulare, ripreso la coppia seminuda e mandato poi tutto il video ai familiari di lei. Una vendetta costata cara, il tribunale di Firenze lo ha condannato per revenge porn a 8 mesi di reclusione. Inoltre dovrà versare all'ex compagna un indennizzo di oltre 2.000 euro. E porno è il disco di Alessio Bernabei e porno è la nuova delle bambole di pezza.

se per sposarsi gli italiani si indebitano e lo fanno sempre più tardi. Le stime di facili.it e prestiti.it rivelano che, considerando la sola richiesta di prestiti personali finalizzati a matrimoni e cerimonie, nell'ultimo anno sono stati erogati oltre 400 milioni di euro. Tra gli sposi italiani c'è chi, pur di non rinunciare alle proprie nozze da sogno, decide di richiedere un prestito, un dato questo che si comprende meglio se si considera che, secondo una recente indagine commissionata da facile.it a M-Up Research, per finanziare la cerimonia le coppie italiane devono far fronte a una spesa media di 13.721 euro, ma che in alcuni casi, in base a specifiche richieste, può salire notevolmente. E viste queste cifre, non è un caso che il 21% di chi decide di non sposarsi rinunci per ragioni di natura economica. Le stime di facile.it e prestiti.it rivelano che, considerando la sola richiesta di prestiti personali finalizzati a matrimoni e cerimonie, nell'ultimo anno sono stati erogati oltre 400 milioni di euro. Tra poco vi porto a Ferrara e noi proseguiamo con Le stelle di Geolier.

pregiato lo scorzone. La Basilicata lancia la sfida ad Alba e altre storiche terre del pregiato fungo ipogeo. Il teatro della riscossa è il Meta Pontino, dove la pineta ionica ha appena ottenuto il riconoscimento ufficiale di tartufaglia controllata, 143 ettari di terreno boscato tra i comuni di Pisticci e Scanzano Ionico, che per estensione ne fanno la riserva più grande d'Europa. Il progetto, coordinato dall'ALSIA, Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Tartufai, non è solo un'operazione di tutela ambientale, ma una dichiarazione di guerra commerciale pacifica, si intende, ai mercati internazionali. E noi proseguiamo con Prima Donna, un'altra bella canzone firmata Clara.

Aggiornamento live sulla Serie A: Cremonese Pisa 1-0 al 31esimo, la rete di Gianni Verdi, ex attaccante dell'Ester. Tra l'altro il Pisa gioca anche in 10. Quindi Cremonese 1, Pisa 0, l'altra sfida in Serie A: Fiorentina-Genoa 0-0. Altre notizie dal web. L'annuncio social: diretta Leotta, mamma bis, è nato Leonardo, la conduttrice e suo marito Loris Carius, genitori per la seconda volta. Giorno speciale per Diletta Leotta, il marito Loris Carius, la conduttrice e speaker e il calciatore sono diventati genitori per la seconda volta. È nato infatti il piccolo Leonardo, il fratellino di Aria. L'annuncio è arrivato sui social della coppia con una carrellata di foto delle bebè, notizia appunto di queste ore. Auguri, e noi proseguiamo con You and Me.

Entrambi l'incidente stradale per il sindaco di Ferrara, alla guida la sua assessora, positiva l'alcol test, si è dimessa, per lei un tasso alcolemico oltre 1,5, denuncia e patente ritirata, scattano anche il sequestro del mezzo. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti nella serata di lunedì 4 maggio in un incidente stradale a Sermide e Felonica, ma solamente ora è uscita fuori questa notizia. Nel Mantovano, l'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro, il limite è di 0,5. Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca. Savini ha rassegnato le dimissioni. Tra poco vi porto a Napoli e noi ora proseguiamo con il nostro viaggio musicale, continua sulla stessa direzione.

Errore in sala operatoria, Napoli 53enne scopre un paio di forbici nell'addome dopo l'intervento estetico denunciato il chirurgo. L'insolito esito dopo mesi di dolori e un attack. La donna riceverà assistenza dalla Fondazione Domenico Caliendo. Doveva sottoporsi a un normale intervento di chirurgia estetica a Napoli per una donna di 53 anni, originaria di Casandrino, in provincia del capoluogo campano e residente in provincia di Piacenza. La rimozione del grasso addominale si sarebbe invece trasformato in un caso giudiziario di malsanità. Quindi era stata eseguita il 25 ottobre del scorso anno in una clinica di Napoli. Dopo le dimissioni la donna era tornata a casa dei genitori, ma avrebbe iniziato quasi subito ad accusare forti dolori addominali, ma anche episodi di perdita di coscienza. E noi proseguiamo con La più bella del mondo di Rocco Hunt.

Mestre, 17enne violentata in casa, sospetti su un coinquilino nell'appartamento in cui è consumata la violenza. La giovane vive con il figlio di 3 mesi, compagno e altre persone. Notizia di queste ore, una ragazza bengalese di 17 anni ha denunciato ai carabinieri di Venezia di essere stata violentata nell'appartamento in cui vive insieme ad altre persone con il figlio di 3 mesi e il compagno. Le indagini sono in corso e i militari dell'arma mantengono il massimo riservo, ma quanto trapela l'autore della violenza sarebbe un coinquilino della giovane. Parliamo anche di Garlasco, notizia di questi minuti. Consulenti procura, impronta 33 attribuita a Sempio dopo 4 controlli incrociati. E noi ascoltiamo una canzone estiva di Annalisa. Quando

Alto Adige apre pista in Italia per l'introduzione del voto online. Via libera la legge, si punta alle elezioni del 2028. A Bari il trattamento delle cisti ovariche non fu adeguato al punto da causare danni permanenti e uno stato depressivo della paziente, risarcita dopo 17 anni con 60.000 euro, una donna che non ha più potuto avere figli. Record di nascite alla clinica del Policlinico di Milano.

Proprio così la nuova di Fausto Lama, ex dei Comacose, ex dei California, il progetto solista. Notizie in breve, mondiali, Shakira presenta l'anteprima di Die Die, canzone della Coppa del Mondo. La cantante colombiana Shakira ha condiviso sui social un'anteprima della nuova canzone ufficiale dei mondiali del 2026 in un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, città dove si è recentemente esibita in un concerto davanti a oltre 2 milioni di persone. Il brano intitolato Die Die è interpretato insieme al cantante nigeriano Burna Boy. Uscirà ufficialmente il 14 di maggio. Si tratta la seconda volta dopo il celebre Waka Waka dei mondiali in Sudafrica del 2010 che l'artista nata a Barranquilla in Colombia viene incaricata di cantare l'inno della maggiore competizione calcistica in Sicilia. A rischio la baia delle sabbie nere dell'isola di Vulcano, l'erosione compromette la spiaggia ridotta di 20 metri. A Palermo 7 intossicati dopo aver mangiato tonno rosso, uno finisce in terapia intensiva. Alta colonna di fumo a Torino, incendio fuori da un capannone, trovato un cadavere di una donna nella casa vicina. La vittima sarebbe morta ben prima che il rogo divampasse. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale ascoltando la nuova di Giordana Angi.

0: Web, primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale per una giovane ventenne a Venezia. È la prima paziente a essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le Dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da AI. Succede a Venezia, come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino. La giovane a 20 anni con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online. Un rapporto con il tempo diventato tossico, tanto da dover essere gestito in ambito medico. In un servizio, quello del SERD, da sempre impegnato a gestire comportamenti del genere, ma legali al gioco, allo shopping compulsivo, all'utilizzo dello smartphone o dai social network, la richiesta non è stata comunque una sorpresa, ma è un esito atteso dopo una progettualità e una formazione svolti negli ultimi anni. Tra poco altre notizie e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con un bellissimo brano di Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Dopo il successo del singolo Non è mica te disco d'oro, il singolo Saramese Avvoltoi è ritornato con Bel Venerdì, brano che è uscito venerdì. Andy Brock, Edoardo Jaschi. Nelle mense universitarie in Francia, passi completi a un euro per gli studenti. Il governo estende la misura contro la precarietà giovanile. Un pasto completo a un euro con antipasto, piatto principale e dessert per tutti gli studenti. Il governo francese amplia una misura simbolica contro la precarietà giovanile, estendendo a tutta la popolazione universitaria una tariffa finora riservata agli studenti borsisti e a quelli in gravi difficoltà economica. Nelle mense gestite dai CROUS, i centri regionali delle opere universitarie e scolastiche, il pasto a un euro esiste già da diversi anni e per gli studenti più precari, mentre per tutti gli altri il costo è di 3,30 euro. E noi ascoltiamo Aranciata di Fra Quintale.

0: Un euro in più per una foglia di basilico sulla margherita. Scoppia la polemica per lo scontrino di una pizzeria. Tornano il sole, il caldo e con loro la voglia di svago, di lasciare finalmente la propria casa per godere del bel tempo, magari andando a mangiare fuori. A volte tuttavia il passo può concludersi con una amara sorpresa stampata sullo scontrino, come è successo a un cliente di una pizzeria di Torre a Mare nel Barese, che ha trovato un sovrapprezzo non eccessivo ma decisamente inaspettato. Nel dettaglio il cliente si sarebbe visto addebitare un supplemento da un euro per l'aggiunta di basilico sulla propria pizza margherita. Se non usi lo smartphone ti premio l'app dell'Università Federico II di Napoli, che aiuta gli studenti a disconnettersi. Per ogni minuto offline si guadagnano soldi virtuali da spendere in palestre e negozi convenzionati. Troppe ore con lo smartphone in mano a scrollare storie di Instagram e video di TikTok, un'app ti premia per ogni minuto in cui ti distacchi dal mondo virtuale e ti concentri nello studio senza distrazioni causate dal telefonino. A inventarsela è stata l'unica Università Federico II di Napoli. Tra poco arrivano due superstars.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: superstar.
1: Chiara Ferragni e José Hernández fanno sul serio, la nuova storia diventa ufficiale tra Luz e Sfarzo durante il suo compleanno. Dopo le indiscrezioni, ecco l'ufficialità. Chiara Ferragni festeggia il suo 39esimo compleanno con un party organizzato in villa sulle rive del lago di Como e riunisce accanto a sé le persone più care. Tra loro c'è anche José Hernández, il suo nuovo compagno recentemente presentato in famiglia. L'influencer ha scelto proprio questa occasione per pubblicare su Instagram la prima foto di coppia, che la mostra al fianco del fidanzato. Nello scatto condiviso in rete è stato José a pubblicarlo per primo e Chiara l'ha poi ricondiviso. Ferragni e Hernández sono seduti vicini e condividono una fetta di torta dopo la storia finita con Giovanni Tronchetti Provera. Il legame con José sembra essere riuscito a riaccendere in lei il desiderio di esporsi pubblicamente anche sul piano sentimentale. Meghan Gale torna nella televisione italiana. Dopo gli anni 2000, la modella e attrice australiana è il nuovo volto protagonista di uno spot per un operatore telefonico. L'ondata di nostalgia per gli anni 90-2000 nel mondo delle telecomunicazioni continua. Dopo il ritorno di Massimo Lopez come volto di Tim in omaggio alla storica campagna di quasi 30 anni fa, è il turno ora di Meghan Gale, la modella australiana che dalla fine degli anni 90 è stata appunto la testimonial di punta di Omnitel, una delle prime compagnie private di telefonia mobile e la prima a sfidare apertamente il monopolio di Telecom. È infatti il nuovo volto di Iliad. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Blanco insieme a Elisa.

Un direttore di crociera licenziato dopo 17 anni di lavoro e 51 contratti a tempo determinato sarà reintegrato da Costa. Il Tribunale del Lavoro di Bari ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato e un risarcimento di oltre 130.000 euro. In Australia azzerati per la prima volta i casi di tumore della cervice per le under 25 grazie al vaccino HPV introdotto nel 2007. Il paese è vicino alla eliminazione del cancro del collo dell'utero. A Catanzaro sostituisce alcune componenti contraffatte a una Toyota per rivenderla come una Ferrari F355 GTS, denunciato un uomo. Tornano in Italia dagli USA 337 opere trafugate, c'è anche una testa in marmo bianco di Alessandro Magno rubata ai Fori Imperiali a Roma. Altre notizie dal web, una 56enne ha trasformato la sua casa a Milano in un laboratorio di droga usando un termoventilatore per solidificare la cocaina liquefatta. L'uomo è stato arrestato dopo la segnalazione dei vicini disturbati dal rumore incessante della ventola. Un'altra notizia, entra in ospedale per un'angioplastica e ne esce con la gamba amputata dopo aver contrattato una grave infezione. A Rieti, un uomo di 60 anni, oggi invalido totale e inabile al lavoro, chiede un risarcimento di 2 milioni. Tra poco altre notizie dal web, noi proseguiamo con la musica di Madame e Marrakesh.

0: Abbiamo seppellito sottoterra qui a San Francisco 10.000 monete da un dollaro, il misterioso annuncio postato da due 35enni con una poesia che suggerisce degli indizi per la ricerca. In strada esplode la febbre dell'oro, centinaia di persone scavano buche nei parchi e nelle principali arterie. Pubblicato su Reddit, una delle piattaforme digitali più visitate del mondo, il post ha superato le aspettative generando una febbre dell'oro non dissimile da quella del 1849, quando 300.000 cercatori di pepite piombarono in California da tutta America sperando di fare fortuna. Il tesoro in questione vale 10.000 dollari, 8.500 euro. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con le farfalle di Cioffi e Noemi.
1: Di

risultati di un nuovo studio che ha monitorato per 18 anni oltre 16.000 persone tra i 50 e i 99 anni. I risultati del nuovo studio pubblicato su Scientific Reports non sorprendono, anzi confermano quanto la medicina geriatrica osserva da tempo nella pratica clinica. La ricerca condotta da Adriana Rostecova e colleghi dell'Università di Ginevra e dell'Università di Losanna ha analizzato i dati del progetto Share Survey of Health and Retirement in Europe, il grande studio longitudinale che dal 2004 monitora la salute degli over 50 in 11 paesi europei, Italia compresa. Il campione finale comprendeva 16.582 persone di età compresa tra i 50 e i 99 anni, seguite per un arco di 18 anni. Tra poco altre notizie, ce ne sono tante in questa domenica e tante sono le canzoni da ascoltare insieme per le prossime ore. Subito Emma insieme a Arcomi.

Giacosta Caro, la Cassazione condanna padre e figlia. Il bagnante è stato colpito all'occhio e ha subito un intervento chirurgico che testimoniava l'infausta evoluzione della lesione riportata. Quindi dovranno pagare 10.000 euro. Giocare a racchettoni sulla spiaggia può costare caro, per la precisione 10.000 euro se colpisce un bagnante con la pallina. A dirlo è la Corte di Cassazione. Se alle prese con il passatempo dell'estate in riva al mare si urtano altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. In Puglia padre e figlia sono stati condannati. L'incidente risale al 2015, nonostante i soccorsi immediati e le scuse di due giocatori, la vicenda è finita in tribunale. Sia il giudice di pace sia il tribunale di Lecce hanno riconosciuto i due responsabili di lesioni colpose gravi, condannandoli a una multa di 516 euro ciascuno e a un risarcimento provvisorio di 10.000 euro per la vittima. Tra poco altre notizie e noi ascoltiamo La Testa Gira.

Niente più spot di SUV e hamburger per le vie della città. Amsterdam è la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità legata a fonti fossili e prodotti a base di carne. Via Nomentana, Brighton College Rome, sono aperte le iscrizioni in retta da oltre 200.000 euro per completare in 9 anni il ciclo di studi. Coltivate su balconi e giardini lavanda, rosmarino e basilico, l'appello del comune di Sestri Levante ai cittadini per una campagna green contro le zanzare. Il comune di San Moritz ha lanciato un progetto per l'affitto equo, siamo in Svizzera. I prezzi variano in base al proprio reddito, il vice sindaco, chi guadagna di più paga di più. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Notte Poetica.

Natatangelo. A Castagnole, Monferrato, Asti, vince 92.000 euro al Superenalotto, li dona ai cani. La scelta di un pensionato piemontese con la vincita vuole aiutare il canile della sua città e realizzare una struttura più ampia e accogliente. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con la felicità e basta.

A Firenze un appartamento da record, quasi come quello del ragazzo di campagna, 10 metri quadri in vendita a 115.000 euro. A Malta sono state installate alcune cassette di sicurezza contenenti pillole abortive. L'iniziativa di Women on Waves per fare pressione sul governo del paese, che vieta quasi del tutto l'interruzione volontaria di gravidanza. Scambiano le provette e le asportano il seno, ma non era malata. La donna 51enne di Padova per 7 anni si era sottoposta a cure e interventi convinta di avere un carcinoma. Il comune di Celle Ligure a Savona vieta i palloncini colorati in aria, uccidono i pesci e le tartarughe, multe fino a 550 euro. Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo a settembre con una grande festa che durerà 3 giorni, dal 5 al 7 settembre. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con tante belle canzoni tipo questa.

0: Giro d'Italia, terza tappa, che beffa per Milan. Magnier lo anticipa in volata, Silva resta maglia rosa. Uno studio dimostra che il sole artificiale produce mutazioni associate al melanoma. I lettini solari sono cancerogeni come fumo e amianto. La bronzatura artificiale non si limita a scurire la pelle, la riscrive a livello molecolare. Uno studio pubblicato su Science Advances dalla Northwestern Medicine dell'Università della California di San Francisco ha dimostrato per la prima volta come i lettini solari producano mutazioni del DNA associate al melanoma su quasi l'intera superficie cutanea, un danno molto più esteso di quello provocato dalla luce solare naturale. E noi proseguiamo con Giulie e Coez qui nella compilation Quelli come me.
1: Mai dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

altre notizie dal web. Accoltellato nel pieno centro di Napoli, in piazza Municipio, due passi dalla sede del comune. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in pieno centro a Napoli, fermato per tentato omicidio l'aggressore di 15 anni. La vittima, colpita per 3 volte all'addome, è in gravi condizioni. Secondo un nuovo studio, i chatbot basati sull'intelligenza artificiale hanno sugli adolescenti effetti simili a quelli delle droghe. A metterlo nero su bianco è un recente studio della Drexel University in Philadelphia. Secondo la ricerca, più del 50% degli adolescenti statunitensi fa regolarmente uso di chatbot nella loro vita quotidiana. Aggiornamento live sulla Serie A: Cremonese Pisa 3-0, le reti di Vardi, poi Bonazzoli e Uchereche. Quindi Cremonese Pisa 3-0, il Pisa già retrocesso, la Cremonese con questi 3 punti si trova terzultima con 31 punti e Lecce 32, un punto di distacco, un punto di differenza, perché Lecce ieri sera ha perso contro la Juventus 0-1, quindi tra Lecce e Cremonese una delle due appunto retrocederà in Serie B insieme a Verona e Pisa. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, la novità di LDA con H7.

0: Maggio a Macastorna, il comune più ricco d'Italia per reddito medio pro capite, 70 abitanti, un antico castello, niente bar né banche. Macastorna, poco più di 70 abitanti nel basso Lodigiano, a una quarantina di chilometri da Lodi, è ufficialmente il comune più ricco d'Italia con un reddito pro capite di 72.684 euro. Il piccolo borgo ha superato località ben più note, lasciandosi alle spalle nomi simbolo come Portofino e L'Aiatico. Altre notizie dal web: i 13 cognomi italiani più rari a rischio estinzione, quali sono e perché stanno sparendo? Aguglione, Cantarutti, Diotallevi sono solo alcuni dei 13 cognomi italiani che, secondo uno studio condotto da MyHeritage, nota piattaforma internazionale specializzata in genealogia, rischiano di svanire. Alla base di questo fenomeno ci sono due fattori intrecciati: il drastico calo delle nascite e i profondi cambiamenti sociali che stanno ridisegnando la struttura delle famiglie. L'indagine, costruita su archivi anagrafici e registri genealogici italiani, mette in luce una dinamica che va ben oltre l'aspetto linguistico o storico. Si tratta di una questione demografica. La denatalità che ha portato l'Italia a registrare uno dei livelli di fecondità più bassi d'Europa, circa 1,14 figli per donna secondo l'Istat, sta progressivamente interrompendo la continuità delle linee familiari. Quando una famiglia non ha discendenti, infatti, il cognome che la rappresenta finisce inevitabilmente per scomparire. E noi proseguiamo con Male necessario, Fedez Masini.
1: Che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

parliamo di libri, i libri della settimana, quattro nuovi titoli che offrono altrettanti spunti di lettura diversificati, dal poliziesco al thriller, arrivando al mondo dello sport inquadrato da una prospettiva unica, ce n'è per tutti i gusti. Si aprono nuovamente i battenti del nostro spazio settimanale dedicato ai migliori libri da leggere del momento, un frangente in cui si passano in rassegna le novità più interessanti in arrivo sugli scaffali delle librerie, in modo da offrire una selezione di titoli che siano in grado di stuzzicare gli appetiti letterari più diversificati. I migliori libri da leggere della settimana tra Rivelazione, Anna non dimentica, La coinquilina e L'arte della resistenza. E noi proseguiamo con Tony Pitoni e Tommy Cash.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza.
1: È una vita.
2: È stato ottenuto il primo pane di grano gluten free, il suo contenuto di glutine è inferiore alle 20 parti per milione, valore che consente di classificarlo come privo di glutine. Secondo la normativa internazionale vigente, il risultato si deve a una innovativa tecnologia ora brevettata a livello internazionale e sviluppata in Italia presso i laboratori di Avellino dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Lo studio pubblicato sulla rivista Food Frontiers ha visto la partecipazione anche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Il pane che abbiamo ottenuto rappresenta il primo esempio al mondo nel comparto del gluten free, destinato principalmente alle persone intolleranti, celiaci e sensibili al glutine, afferma Mauro Rossi del CNR ISA, che ha coordinato i ricercatori.
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
5: Castel Todino in festa dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
8: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
7: Dibidi dobidi DAB.
9: Radio Galileo. La tua radio.

0: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Una bella cartolina in musica, Hernia Berlino. Aggiornamento live sulla Serie A, è finita la partita Fiorentina-Genoa 0-0. Un punto importante per la Fiorentina perché con questo punto ha conquistato la salvezza. Quindi la Fiorentina è salva, rimane in Serie A insieme a Genoa che si trova con 41 punti. Il Como con la vittoria di oggi in casa del Verona si è qualificata per l'Europa, bisogna capire se andrà in Conference, in Europa League o in Champions. Mancano ancora due giornate. Intanto la Cremonese si gioca la salvezza con il Lecce. Bene, in queste due giornate che mancano alla fine della Serie A, intanto le due retrocesse sono Verona e Pisa.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Noel murale in ricordo delle vittime. La sindaca Silvia Salis, a nome della città, chiedo scusa ai familiari delle vittime. Imbrattato a Genova il grande murale della radura della memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Scritte scarabocchi a vernice e spray sono apparse sul graffito in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. E noi proseguiamo con la nuova canzone di Joe Evan.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Canzone molto carina, orecchiabile, allegra, questa di Joe Evan. Abbiamo ritrovata qui nella playlist della domenica pomeriggio, dove dalle 2:30 nel corso del tutto il pomeriggio, prossime ore, ascoltiamo come ogni domenica appunto le canzoni degli artisti italiani, i loro successi, le loro novità. E noi proseguiamo con Tra le dita, il ritorno dei due quarti dei Gemelli Diversi.

0: per te.
1: Bel tappeto musicale del nuovo brano dei Gemelli Diversi, si chiama Tra le dita. E noi proseguiamo con Kid Yugi e la sua nuova canzone dal titolo Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Grande successo per il suo album Anche gli eroi muoiono, Kid Yugi, Amelie la nuova. E noi ora proseguiamo con il suo nuovo singolo, Nicolò Filippucci.

0: Clementino, un'altra notizia dal web: Giuli licenzia i dirigenti del Ministero della Cultura. La decisione dopo i fondi negati al documentario su Re Geni. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Forte di Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

0: visitare il fuoco.
1: Dal nuovo album di Night, Io Individuo, dopo il successo del singolo SRMS è ritornato con Forte, un pezzo che va forte in radio. E noi proseguiamo con Vulcano, un altro brano nuovo di Chiello, qui a Radio Galileo.
2: Ho seppellito una scatola con dentro le fotografie.

Monghi d'oro di Gianni Morandi, canzone scritta e prodotta dal suo amico e collega Giovanotti. E dopo Gianni Morandi arriva suo figlio 13, Pietro. Oh.

Aggiornamento live sul tennis. Musetti batte Cerundolo per 2-7-0, 7-6-6-4. Forse potresti, sì, forse puoi chiudermi la porta. E si sta giocando anche il doppio a Roma, quindi Krejcik e Puez contro Cobolli e Sonego. I primi due set 6-3-4-2. E noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale ascoltando tante belle canzoni. La prossima è di Enrico Nigiotti.

arriva il nuovo singolo del rapper Nerissima Serpe. Il suo nuovo album si chiama Nerissima, è uscito in questi giorni. Il singolo nuovo si chiama Ridere di te. Il singolo è estratto da dal suo nuovo album, uscito appunto in questi giorni, un omaggio dell'artista al suo idolo Vasco Rossi. Infatti c'è questo sample del singolo nuovo di Nerissima Serpe. Ascoltiamolo insieme, Ridere di te.

È finita il match, il doppio a Roma. Kravitz e Puez vincono 2-7-0 contro Coboli e Sonego 6-3-6-2. E noi ora proseguiamo con la nuova di Dolce Nera qui nella compilation.

My Love, Dolce Nera, qui nella compilation. E noi ascoltiamo la nuova di una nuova canzone di una cantante, ma anche attrice giovanissima, Lea Gavino.

Seratura, la nuova canzone di Lea Gavino, cantante e attrice. E noi ora ascoltiamo la nuova canzone di Maddalena qui a Radio Galileo.

0: che corre verso.
1: Dopo il successo di Caro Amico, tra l'altro Lea Gavino ha aperto i concerti di Jovanotti, di Cristiano De André, questa nuova canzone prodotta da Canova. E noi ora proseguiamo con un'altra artista giovane emergente da tenere d'occhio, Birth.

Bene, da sola di Birt con 2H finali. E noi ora ascoltiamo la nuova canzone di Francamente dal suo nuovo album Beat Leben. La canzone si chiama 5 di mattina.

il disco nuovo di Francamente. Notizie e musica: la settimana prossima usciranno nuovi singoli Pinguini Tattici Nucleari, Paola Turci, ma uscirà anche la nuova canzone di Willy Peyote, e noi ascoltiamo 30 secondi del prossimo singolo dal titolo Kodak, Willy Peyote.

0: città non vuoi assolutamente darti fastidio.
1: In arrivo qui nella compilation un grande ritorno in questo 2026. Piotta con questo suo nuovo progetto, ascoltiamo E così te ne vai.
2: Sì, te ne vai in un pezzo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

Dal nuovo album si riparano ricordi Piotta, e così te ne vai. All'interno ci sono tante collab, tanti feat per lui. Simone Cristicchi pure, quindi ha duettato con lui e anche altri artisti in questo nuovo disco per Piotta, il Super Cafone. Vi ricordate il grande successo alla fine degli anni 90? E noi proseguiamo con Mario Biondi. Tra l'altro in questo 2026 sono 20 anni dal suo singolo di successo This Is What You Are, 2006-2026, l'album bellissimo Handful of Soul, e noi ascoltiamo Cielo Stellato.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

Mario Biondi, Cielo Stellato, la nuova, e noi ascoltiamo anche Elma. Elma l'abbiamo vista in questo 2026 a Saremo Giovani, le nuove proposte con Blind Sonico, il brano grande successo nei miei DM, ed è tornata con Mille Sguardi, Elma.

0: Ivana Spagna qui a Radio Galileo, c'è la pubblicità, torno tra poco con...
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

Vinci con mancano sempre pochi giorni all'Eurovision e noi proseguiamo con Voilà, il disco di

Parma-Roma 0-0, iniziata da pochi minuti la partita delle ore 18, questa sera alle 20.45 Milan-Atalanta, domani sera il posticipo, il Monday Night, il Napoli affronterà in casa il Bologna. A chiudere il quadro completo della 36esima giornata e noi proseguiamo con Ossessione. Yeah, yeah, yeah.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro.
2: Samurai J con Ossessione, il cameo di Belen. Un altro brano Sanremese in arrivo per voi, un grandissimo successo, Dito nella piaga.
3: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: se sono matta.
1: Che fastidio, grandissimo successo per Dito nella piaga. Andiamo avanti con la musica perché sta per arrivare la nuova dei Decor.

0: i Cosmonauti Borghesi, novità dal titolo Depeche Mode. Aggiramento live sulla Serie A, Parma 0 Roma 1, l'assist di Dybala per Malen al 22esimo del primo tempo, Parma 0 Roma 1, e con questi tre punti, se la Roma dovesse vincere in casa del Parma, e la Roma si porta a 67 punti, quinta in classifica, a pari punti con il Milan in attesa della partita di questa sera, il match contro l'Atalanta. Quindi se la Roma appunto dovesse vincere, il Como è sesta con 65 punti, quindi sono tutte lì, quindi tante squadre per un posto in Champions League. Eugenio in via di gioia.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

In arrivo qui a Radio Galileo una band giovane, ve la consiglio, quindi andate ad ascoltare il loro album Anime Storte, molto bello tra l'altro, una band emergente, quindi segnatevi questo nome, Santa Marea, perché loro tra l'altro hanno vinto l'edizione numero 24 di Musicultura. Allora, questa band viene da Palermo e la cantante Stella ha fatto il coming out durante il concertone a Roma, quindi il coming out di Stella Gilardi al concertone di Roma, basta nascondersi al momento di fiorire, quindi tra l'altro di Santa Marea, la band palermitana si è esibita sul palco di Piazza San Giovanni a Roma suonando con Gli occhi di una lepre e Zanzare, i loro due singoli estratti da questo album d'esordio Anime Storte. Tra l'altro lei, Stella Gilardi, è la prima persona trans a esibirsi nella storia del concertone e noi li ascoltiamo con il terzo estratto, Tornado.

rock di Santa Maria da Palermo, Tornado. Una band emergente da tenere d'occhio. Chissà, magari il prossimo anno li vedremo a Sanremo. E noi proseguiamo con una giovane promessa del pop urban. Lui appunto si fa chiamare Promessa. Ordinaria follia con Franco 126.

0: Rove, di, Rove con Femmina, la sua nuova canzone. Torno tra poco con il disco di Petit.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Casteltorino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Casteltodino, in provincia di Terni.
5: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: festa su una fiera di spa.
1: Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera.
2: Petit con Aspettando Primavera, con questo sample di Marina Rai, Primavera del 97. E noi ora ascoltiamo la nuova di Senza Cri, La mia natura.

Salutiamo anche Marchetto di San Liberato, mi ha chiamato pochi minuti fa. Il Del Nera oggi a Baschi ha perso 1-0 contro il Colonia per i play-out. Quindi, siccome che il Del Nera ha perso, domenica prossima giocherà in casa a San Liberato alle ore 16 contro la Ferentillese. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando l'ultimo disco di Rochelle.

Si chiama Sola tra le nuvole di Rochelle, canzone prodotta da Tommaso Tomano e Daniele Nelli. Tommaso Tomano collabora con Lucio Corsi, con Chiello, mentre Daniele Nelli con Achille Lauro. E noi proseguiamo qui con Adesso Ciao. No, non vado via, ancora qualche minuto insieme, ma lui è Maninni.

Nuvolare con il suo nuovo singolo Conversazione con Giorgio. Tra poco andiamo a vedere anche gli album più venduti in Italia della settimana e noi continuiamo con la nuova di Principe, un giovanissimo artista.

0: Tutto è possibile alla 2, nuova entrata e la più alta della settimana, il disco Nerissima, Nerissima Serpe, la self title, mentre la numero 1 stabile anche questa settimana il disco di Shiva dal titolo Vangelo. E noi proseguiamo con Mr. Rain, Casa in Fiamme, qui nella compilation ancora qualche minuto insieme. Questa canzone è bellissima, scritta da Federica Abate, hitmaker songwriter, Casa in Fiamme, Mr. Rain.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa, dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Antipanico di Joseph con My Drama. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi, tra pochissimo.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Allora, aggiornamento live sulla Serie A, Parma 0, Roma 1, la rete di Mullen nel primo tempo. Uno sguardo veloce anche al tennis, in cui il doppio forti romano contro Erler e Midler. I primi due set 6-7 e ora stanno sul punteggio di 2-2. Poi si gioca anche l'altra sfida, Paul, l'americano, contro Darderi. Il primo set si è concluso con 6-3, ora si sta giocando il secondo set, quindi per ora sta vincendo l'americano Paul contro Darderi. Noi ascoltiamo appunto la canzone nuova di due fratelli, Santi, si fanno chiamare così, Santi, Messico.

0: aspettando l'alba. Ultima notizia dal web per oggi: Conte, la prima uscita dopo l'intervento a Villa Pamphili con Olivia e il figlio Nicolò. L'ex premier è reduce da un intervento chirurgico per l'asportazione di una neoplasia che lo aveva costretto a un paio di settimane di stop e alla cancellazione improvvisa di tutti gli appuntamenti in agenda. Siede a tavola in compagnia di altre quattro persone. Alla sua destra si riconosce il figlio Nicolò, 19 anni, di cui il presidente pentastellato ha raccontato di recente nel suo libro Una nuova primavera, ma anche in un podcast diffuso nei giorni scorsi, la malattia che durante il Covid lo aveva costretto a letto per 2 anni. E lui si trova appunto, si è trovato a pranzo in Villa Pamphili, e ci sono stato anche io domenica scorsa, molto bella, vi consiglio di andare a mangiare e visitare. Bene, abbiamo concluso il nostro appuntamento della compilation. Torno sabato prossimo, tra poco il radio show. Bye bye.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio: pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Radio Galileo informa il tuo tempo.
7: It's good for you.
8: Parte un nuovo appuntamento, pronti a decollare con noi? Lo facciamo alla grande, in grande stile, grazie al bel gusto musicale di Gianluca Gerardi DJ, che ha scelto 60 minuti di grandi successi tutti per voi. Sono Davide Padovan e vi rinnovo l'appuntamento tra una mezz'oretta circa, perché così faremo un pochino il punto della situazione di questa bella giornata.
9: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
10: He's good for you.
11: He's good for you.
12: In the mix.

0: for You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di It's Good for You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 It's Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. It's Good for You. Music Video Show.
1: It's good for you.
2: Giornata che sta andando meravigliosamente alla grande, soprattutto con il sottofondo musicale di It's Good for You. Ben ritrovati ancora una volta. Grazie per aver scelto il meglio, ovviamente quello che meritate, visto che siete così speciali nei nostri confronti. Insieme al bel suono buono di Gianluca Gerardi DJ, insieme a me, Davide Padovan, appuntamento al finale di quest'ora.
3: It's good for you. It's good for you. Ladies and gentlemen, please welcome.
4: It's good for you.
5: It's good for you.
6: In the mix.

0: Termina così anche un'altra puntata del Radio Show di Good For You. Grazie, grazie, grazie, vi bacio e vi abbraccio e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima versione e ai prossimi 60 minuti in musica scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ, anche da Davide Padovan. È tutto, appuntamento sui nostri canali social, ma la grande musica continua qui sulla vostra radio preferita.
1: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre, sulla tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento e l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good in tutta Italia sul digitale terrestre con la tua smart TV. Is Good For You, music video show.
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. Contatti@unicusano.it.

sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

piango mai per te, non farò niente di simile.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Sta mi girando la testa, porca miseria. Lo facciamo da capo. No, da capo. Intanto vi aspettiamo. Prova. Eppure sono simpatico quando mi guardo allo specchio.

0: una cica, per te che c'ho una cica, la massa di una sigaretta fumata. Filate. Filate. Mi senti?
1: No, ma però ti vedo.
0: Tutto bene. Eppure sono simpatico. Aspetta.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

tira vento, ma pare smetterà. Fa freddo fuori e dentro,

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

marciapiede aspetta che qualcuno se ne accorga. Rallenti la sua fretta e intanto resta immobile, lo sguardo spento e fisso come se fosse in bio.

0: la più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Ho preso il treno, lasciando il nostro addio. Sulle tue labbra, al posto mio, ho spento il cielo per non vedere più com'è la vita

in questo treno. L'inverno sono io e non mi sciolgo dal nostro addio.